0: Sono le 3:01.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: Sono le 3:58 minuti.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: Radio Max, la musica, ancora la musica.
1: Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già. Oggi quasi certo.

Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle

Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic. La musica è protagonista.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da
3: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
4: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 18 maggio 2026 è il 138esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:47 e tramonta alle 20:27. I santi del giorno sono San Giovanni I e San Felice da Cantalice. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 18 maggio del 1804 Napoleone Bonaparte viene proclamato imperatore francese per volontà del popolo. Nel 1921 entra in commercio il cerotto. L'invenzione si deve a Earl Dickinson, 29enne impiegato della società americana Johnson & Johnson, specializzata in prodotti per la medicazione. Nel 1953 in California, Jacqueline Cochran diventa la prima donna a superare la barriera del suono. Nel 1974, nell'ambito del progetto Buddha sorridente, l'India fa detonare con successo la sua prima arma nucleare, diventando la sesta nazione a disporre di tale tipo di armamento. E nel 2025 a Città del Vaticano, a luogo in Piazza San Pietro, di fronte a centinaia di migliaia di fedeli e alla presenza di capi di Stato e di Governo di oltre 150 delegazioni, la solenne messa di inaugurazione del pontificato di Papa Leone XIV, eletto appena 10 giorni prima al soglio pontificio. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 18 maggio del 1994 ad Atene il Milan di Fabio Capello, con una partita perfetta, annienta il Barcellona 4-0 e si aggiudica la quinta Champions League della sua gloriosa carriera. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 18 maggio del 1991 Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante è in vetta alle classifiche. Nel 1993 Laura Pausini pubblica il suo primo omonimo album e nel 2002 Giorgia lancia il singolo Vivi davvero. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Papa Giovanni Paolo II, nato a Vadovizza il 18 maggio 1920 e scomparso a Città del Vaticano il 2 aprile 2005. Ricordiamo anche Giovanni Falcone, nato a Palermo il 18 maggio 1939 e qui scomparso il 23 maggio 1992. Magistrato che ha dedicato la vita alla lotta contro la mafia, per molti il più alto esempio italiano di uomo delle istituzioni. Ricordiamo Frank Capra, nato a Bisaquino il 18 maggio 1897 e scomparso alla Quinta il 3 settembre 1991. È stato uno dei registi più importanti dell'epoca d'oro di Hollywood, fra gli anni 30 e gli anni 40, autore di alcuni film memorabili. Ricordiamo infine l'indimenticabile giornalista sportivo Giampiero Galeazzi, nato a Roma il 18 maggio 1946 e qui scomparso il 12 novembre 2021, ex canottiere e voce dello sport in TV. Compie oggi 60 anni Enrico Brignano.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da
3: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.

Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.

0: Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
1: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, in amore potreste avvertire un piccolo scossone nella coppia, ma saprete rispondere con comprensione e spirito d'adattamento. Nel lavoro la fortuna è dalla vostra parte, approfittatene per fare mosse audaci. Toro, nuove prospettive si aprono davanti a voi. Se siete in coppia, alcuni dubbi affiorano, ma serviranno per chiarire ciò che davvero volete. I single invece devono allontanare chi non è trasparente. Gemelli, la luce in fondo al tunnel inizia a brillare. In amore torna la voglia di condivisione, mentre in ambito lavorativo siate prudenti. Alcune collaborazioni vanno rivalutate con attenzione. Cancro. Le relazioni di lunga data vivranno momenti intensi e coinvolgenti, mentre i single avranno una marcia in più e sapranno sorridere con naturalezza alla vita. Nel lavoro siete ispirati, le vostre idee possono rivelarsi vincenti. Leone, in amore vi sentite più centrati sulle vostre ambizioni, ma cercate di non trascurare chi vi sta accanto. I single sono affascinanti e magnetici, a livello professionale è tempo di cambiamenti importanti. Vergine, se siete in coppia sarete protettivi e attenti verso la vostra dolce metà, cosa che rafforzerà il legame. Buone notizie potrebbero arrivare anche sul fronte lavorativo, in particolare se state cercando una svolta economica. Bilancia. Ottime occasioni per chi è alla ricerca di nuovi incontri. Lasciatevi guidare dalla curiosità. L'umore è positivo e la concentrazione è alta, soprattutto nel lavoro, dove è tempo di ampliare i vostri orizzonti. Scorpione. In amore i cuori solitari potrebbero ricevere una piacevole sorpresa, ma le decisioni importanti richiedono riflessione. Nel lavoro la concretezza sarà la vostra arma vincente. Evitate però di lasciarvi frenare da dubbi infondati. Sagittario. Il peso delle responsabilità si fa sentire oggi. In amore siete un po' rigidi e troppo esigenti, mentre nella sfera professionale sarebbe meglio procedere con lentezza, evitando di strafare. Capricorno. In amore c'è un po' di incertezza. I single si trovano davanti a scelte da fare in tempi brevi. In coppia è il momento giusto per ritrovare equilibrio. In ambito lavorativo serve più metodo. Acquario. Le tensioni familiari o di coppia possono creare malumore. Cercate di evitare scontri diretti, poiché siete meno diplomatici del solito oggi. In compenso nel lavoro qualcosa si muove e potrebbero arrivare conferme che vi ridaranno fiducia. Pesci. Alcune critiche del partner risultano difficili da digerire, ma sono anche lo spunto per rivedere alcune dinamiche di coppia. In ambito professionale, però, si apre una finestra importante per avviare un progetto stimolante. Oggi vi saluto con le parole di Confucio. La vita è semplice, ma insistiamo nel renderla complicata. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
1: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
4: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.

paese. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: Sono le 6:00.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
11: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Chiudi gli occhi, che note sono?
13: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
14: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
14: Un thriller emozionante.
16: Scordatelo, ho chiuso.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
18: Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.
1: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
2: Allarme inserito.
3: La tua casa è davvero al sicuro?
4: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
3: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
4: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
3: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
4: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
3: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
4: Perugia, via Piccolpasso 42,
3: al centro commerciale Collestrada,
4: Quasar Village,
3: Belvedere a Città di Castello.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
5: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
6: Pescheria l'Angolo del Pesce,
7: da 30 anni, il mare in Umbria.
8: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
5: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
9: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
10: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
11: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
12: Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
11: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su paradisesexyshop.com.
12: Al Paradise Sexy Shop troverete gli stessi prezzi del web, ma con l'assistenza del negozio. Metteteci alla prova.
13: Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
14: E il tuo locale, il tuo evento,
15: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM. Web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
14: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
16: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic. La musica è protagonista.
1: Attualità e costume.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un calcestruzzo stampato in 3D e soprattutto sostenibile. Questa è la scommessa vinta dagli esperti della Nanyang Technology University di Singapore, che con la loro proposta potrebbero dare un contributo fondamentale alla difficile transizione ecologica del settore delle costruzioni. Gli scienziati hanno raggiunto il loro obiettivo mettendo a punto un metodo di stampa che cattura il carbonio. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista di settore Carbon Capture Science and Technology. Una tazza di caffè amaro per combattere la demenza senile? Per quanto eccentrica possa apparire, la tesi di un gruppo di ricerca cinese che l'ha esposta sull'American Journal of Clinical Nutrition. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 200.000 pazienti provenienti dal Regno Unito. Anche se affermare l'esistenza di una correlazione tra il consumo di caffè non zuccherato e un minore rischio di contrarre la demenza senile potrebbe essere prematuro, una simile scoperta dischiude interessanti prospettive di ricerca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
4: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
3: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
0: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
5: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
6: Max Radio Classic, i successi di sempre.
7: Buongiorno Max.

0: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen. E nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value, che troverai esposte presso la nostra sede.
0: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, edizione speciale Gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, edizione speciale Gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
4: Allarme inserito.
5: La tua casa è davvero al sicuro?
6: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
5: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
6: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
5: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it.
6: Oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita.
5: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
6: Perugia, via Piccolpasso 42.
5: Al centro commerciale Collestrada.
6: Quasar Village.
5: Belvedere a Città di Castello.
6: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La sicurezza per le vostre cose parte da qui.
7: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Palace Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi. Sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Palace è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Palace Lunch Bar. In via Fratelli Palace, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Palace. Info e prenotazione. Notazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
8: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa.
9: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
8: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
10: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
11: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
3: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: cena in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.
2: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via via!
3: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 99 centesimi. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
4: Max Radio News.
5: Seconda notte in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato si è lanciato con la sua auto nel centro di Modena. 8 i feriti, di cui 4 molto gravi. Sono confuso, non rispondo, ha detto agli inquirenti. Oggi l'udienza per la convalida del fermo, è accusato di strage e lesioni aggravate. Il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. E ieri il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni in visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i ricoverati negli ospedali di Modena e Bologna. L'Italia chiede all'Unione Europea una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come già previsto per la difesa. Lo ha scritto la premier Meloni alla presidente della Commissione von der Leyen, che però risponde: la posizione dell'Unione non cambia. 50 anni dopo Adriano Panatta, un italiano torna a vincere gli internazionali d'Italia. Davanti al capo dello Stato Mattarella, Jannik Sinner domina la finale in 2 set sul norvegese Casper Ruud. Nella penultima di Serie A, la Juventus, battuta 2-0 in casa dalla Fiorentina, si allontana dalla zona Champions, che invece è matematica per il Napoli, e a un passo per Milan e Roma, vittoriose 2-1 in casa del Genoa e 2-0 nel derby. In salvo il Cagliari per Lecce e Cremonese, tutto rimandato agli ultimi 90 minuti. È tutto da Nicola De Muro.
6: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione. Buongiorno, Max.

0: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
2: E con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Boldo! Vieni qui!
4: Le novità!
3: Bravo!
4: A volte costano care, a volte no. Nuova Seat Arona Black Edition, con nuovi fari full LED, nuovi cerchi da 18 e vernice metallizzata. Tua a 159 euro al mese. Vieni a provarla nel nostro concessionario Seat. TAN 295, TAEG 410, anticipo 1500 euro, 35 rate, 30.000 km. Rata finale 16.059 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat, Star Car di Perugia. In via Guido Rossa, 4, località Santa Sabina.
5: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare!
1: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
6: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
1: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
7: Buongiorno, buongiorno Max. A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.
8: L'almanacco del giorno vi è presentato da
9: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287821.
10: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 18 maggio 2026 è il 138esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:47 e tramonta alle 20:27. I santi del giorno sono San Giovanni I e San Felice da Cantalice. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 18 maggio del 1804 Napoleone Bonaparte viene proclamato imperatore francese per volontà del popolo. Nel 1921 entra in commercio il cerotto. L'invenzione si deve a Earl Dickinson, 29enne impiegato della società americana Johnson & Johnson, specializzata in prodotti per la medicazione. Nel 1953 in California, Jacqueline Cochran diventa la prima donna a superare la barriera del suono. Nel 1974, nell'ambito del progetto Buddha Sorridente, l'India fa detonare con successo la sua prima arma nucleare, diventando la sesta nazione a disporre di tale tipo di armamento. E nel 2025 a Città del Vaticano, a luogo in Piazza San Pietro, di fronte a centinaia di migliaia di fedeli e alla presenza di capi di Stato e di Governo di oltre 150 delegazioni, la solenne messa di inaugurazione del pontificato di Papa Leone XIV, eletto appena 10 giorni prima al soglio pontificio. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 18 maggio del 1994 ad Atene il Milan di Fabio Capello, con una partita perfetta, annienta il Barcellona 4-0 e si aggiudica la quinta Champions League della sua gloriosa carriera. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 18 maggio del 1991 Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante è in vetta alle classifiche. Nel 1993 Laura Pausini pubblica il suo primo omonimo. omonimo album e nel 2002 Giorgia lancia il singolo Vivi davvero. Passiamo ai renati oggi. Ricordiamo Papa Giovanni Paolo II, nato a Vadovizza il 18 maggio 1920 e scomparso a Città del Vaticano il 2 aprile 2005. Ricordiamo anche Giovanni Falcone, nato a Palermo il 18 maggio 1939 e qui scomparso il 23 maggio 1992. Magistrato che ha dedicato la vita alla lotta contro la mafia, per molti il più alto esempio italiano di uomo delle istituzioni. Ricordiamo Frank Capra, nato a Bisaquino il 18 maggio 1897 e scomparso alla Quinta il 3 settembre 1991. È stato uno dei registi più importanti dell'epoca d'oro di Hollywood, fra gli anni 30 e gli anni 40, autore di alcuni film memorabili. Ricordiamo infine l'indimenticabile giornalista sportivo Giampiero Galeazzi, nato a Roma il 18 maggio 1946 e qui scomparso il 12 novembre 2021, ex canottiere e voce dello sport in TV. Compie oggi 60 anni Enrico Brignano, romano de Roma, è uno dei volti più noti del mondo attoriale comico, teatrale e cinematografico italiano. Spegne 27 candeline, l'attrice comica arrivata al successo con I The Jackal, Aurora Leone. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 18 maggio 2021 di Franco Battiato, massimo interprete dell'avanguardia della musica italiana. È stato uno degli artisti più colti ed innovativi, impegnato su più fronti, dalla filosofia alla pittura, passando per il cinema. E il proverbio del giorno è: entrambi sono rei di ugual delitto, il ladro e chi dal furto trae profitto.
8: L'almanacco del giorno vi è presentato da
9: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075-5287-821.
7: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, Max.

0: Max Radio Classic.
1: Max Radio News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda notte in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio si è lanciato a folle velocità con la sua auto nel centro di Modena, investendo alcuni passanti e seminando terrore. 8 i feriti, 4 in condizioni molto gravi. Oggi l'udienza per la convalida del fermo, è accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita a Modena, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande unite contro chi semina odio. Il servizio è di Barbara Beghelli.
3: In seguito alla tragedia avvenuta sabato in centro a Modena e che ha visto un 31enne di origini marocchine con problemi psichiatrici investire a folle velocità 14 pedoni, la situazione rimane grave per 4 di loro. I coniugi 55enni ricoverati al Maggiore di Bologna sono in rianimazione, la donna in pericolo di vita. Si trovano invece ricoverate all'ospedale Baggiovara una donna di 69 anni e una 53enne sottoposta a plurimi interventi chirurgici, le cui condizioni permangono critiche. L'attentatore è stato fermato grazie all'intervento di alcuni uomini, primo fra tutti Luca Signorelli, cittadino eroe, ma anche di padre e figlio egiziani. El Kudri, subito arrestato, è indagato per strage e lesioni aggravate. Visita ai feriti del capo di Stato Mattarella e della presidente del Consiglio Meloni, che hanno ringraziato medici e personale sanitario.
2: Proseguono le indagini per far luce sulle cause della tragedia. Al termine di un vertice in prefettura, il ministro dell'Interno Piantedosi ha escluso la pista del terrorismo. Sentiamo.
4: È evidente che se noi avessimo preso consapevolezza che per la prima volta insomma c'era sfuggito qualcosa nel sistema di prevenzione antiterrorismo, in qualche modo ce ne saremmo preoccupati un po' di più. Questo al momento, poi chiaramente gli inquirenti faranno dei loro ulteriori accertamenti, però sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
2: L'Italia chiede una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come è stata autorizzata per la spesa per la difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera dalla premier Giorgia Meloni alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che però risponde negativamente. La posizione della UE non cambia, afferma, ma seguiremo l'evoluzione. L'Iran accetti l'accordo o sparirà. Nuove minacce da Trump, che ieri ha incontrato in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per valutare le prossime mosse contro Teheran. Tra i presenti il vicepresidente USA Vance, il segretario di Stato Rubio, il direttore della CIA e l'inviato speciale Witkoff. Il capo della Casa Bianca ha sentito anche al telefono il premier israeliano Netanyahu, che avrebbe garantito l'appoggio di Tel Aviv per una nuova offensiva contro l'Iran, che reagisce annunciando l'imposizione di tassi ai colossi del web che fanno passare cavi sottomarini nello stretto di Hormuz. La tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 subitaliani mentre erano impegnati in un'immersione a 60 metri di profondità. Recuperato un solo corpo, quello del capobarca Gianluca Benedetti, nelle prossime ore riprenderanno le ricerche degli altri 4 dispersi. In azione il team di esperti giunti dalla Finlandia, che faranno prima una ricognizione. Sciopero generale nazionale di 24 ore oggi in tutti i servizi pubblici e privati, proclamato da USB e altre sigle autonome. La protesta per i salari erosi dal caro vita e in difesa del welfare. Sentiamo Laura Supino.
5: Scuola, sanità e soprattutto trasporti, sia nazionali che locali, a rischio oggi tutti i settori dei servizi pubblici e privati, ad eccezione del comparto aereo, per l'agitazione di 24 ore proclamata da USB e altre sigle. Nel settore ferroviario lo sciopero è scattato già da ieri sera alle 21 e terminerà alla stessa ora di questa sera. Garantite alcune tratte a lunga e media percorrenza, le compagnie invitano i viaggiatori ad informarsi prima di recarsi in stazione. Per il trasporto regionale sono assicurati i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e poi dalle 18 alle 21. Fasce di garanzia previste anche per il trasporto pubblico locale, con orari che variano da città e città. Nelle scuole possibili ripercussioni sull'attività didattica e sull'orario delle lezioni. Nella sanità garantite le prestazioni urgenti alla base della mobilitazione, spiega USB, non solo la richiesta di aumenti salariali ma anche la protesta per il caro vita, il riarmo e le spese militari che stanno erodendo, dicono, welfare e diritti.
2: Ora lo sport. Yannick Sinner manda in estasi il Foro Italico, conquistando gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. Il numero uno del mondo domina in finale il norvegese Rudd, ricevendo la coppa, visibilmente emozionato, dalle mani del presidente Mattarella. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
6: Yannick Sinner abbraccia stretto stretto il trofeo che nel 1976 alzò sotto il cielo. cielo di Roma Adriano Panatta. Lì accanto, splendido 75enne, un sorriso che racconta la storia del tennis senza parlare. Come quello di Sergio Mattarella, che alle spalle invece guarda il numero uno del mondo come fosse il nipote prediletto, d'improvviso disarmato dalle emozioni.
7: Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano. Signor Presidente, sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco,
6: Abbiamo raccontato il dopo dell'impresa, l'ennesima di Jannik Sinner, che restituisce il tricolore al Foro Italico dopo mezzo secolo. Il numero uno del mondo in finale domina Casper Ruud. Un doppio 6-4, per la verità, senza vie di fuga per il pur bravo norvegese. Così Sinner è il secondo a completare tutta la collezione dei 9 Masters 1000 dopo Nole Djokovic. E ora sotto con il Roland Garros, l'unico slam ancora da portare a San Candido.
2: Serie A, Inter festa scudetto a Milano per 300.000 tifosi nerazzurri. Per il resto, a 90 minuti dal termine, disastro Juventus, KO in casa con la Fiorentina. Serve un miracolo per la Champions, obiettivo raggiunto dal Napoli, vicino per Milan e Roma che vincono contro Genoa e Lazio. Salvezza raggiunta per il Cagliari, ancora in lotta Lecce e Cremonese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
8: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio

0: Il Pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il Pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Primavera 2026.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
4: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
3: Ci trovi su www.autosperanza.it.
5: Allarme inserito.
2: La tua casa è davvero al sicuro?
3: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
2: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
3: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
2: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
3: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
2: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
3: Perugia, via Piccolpasso 42,
2: al centro commerciale con le

0: Quasar Village.
1: Belvedere a Città di Castello.
0: Telefono mio, Gruppo Minelli. La sicurezza per le vostre cose parte da qui.
2: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
3: Max Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
4: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, in amore potreste avvertire un piccolo scossone nella coppia, ma saprete rispondere con comprensione e spirito d'adattamento. Nel lavoro la fortuna è dalla vostra parte, approfittatene per fare mosse audaci. Toro, nuove prospettive si aprono davanti a voi. Se siete in coppia, alcuni dubbi affiorano, ma serviranno per chiarire ciò che davvero volete. I single invece devono allontanare chi non è trasparente. Gemelli, la luce in fondo al tunnel inizia a brillare. In amore torna la voglia di condivisione, mentre in ambito lavorativo siate prudenti. Alcune collaborazioni vanno rivalutate con attenzione. Cancro. Le relazioni di lunga data vivranno momenti intensi e coinvolgenti, mentre i single avranno una marcia in più e sapranno sorridere con naturalezza alla vita. Nel lavoro siete ispirati, le vostre idee possono rivelarsi vincenti. Leone, in amore vi sentite più centrati sulle vostre ambizioni, ma cercate di non trascurare chi vi sta accanto. I single sono affascinanti e magnetici, a livello professionale è tempo di cambiamenti importanti. Vergine, se siete in coppia sarete protettivi e attenti verso la vostra dolce metà, cosa che rafforzerà il legame. Buone notizie potrebbero arrivare anche sul fronte lavorativo, in particolare se state cercando una svolta economica. Bilancia. Ottime occasioni per chi è alla ricerca di nuovi incontri. Lasciatevi guidare dalla curiosità. L'umore è positivo e la concentrazione è alta, soprattutto nel lavoro, dove è tempo di ampliare i vostri orizzonti. Scorpione. In amore i cuori solitari potrebbero ricevere una piacevole sorpresa, ma le decisioni importanti richiedono riflessione. Nel lavoro la concretezza sarà la vostra arma vincente. Evitate però di lasciarvi frenare da dubbi infondati. Sagittario. Il peso delle responsabilità si fa sentire oggi. In amore siete un po' rigidi e troppo esigenti, mentre nella sfera professionale sarebbe meglio procedere con lentezza, evitando di strafare. Capricorno. In amore c'è un po' di incertezza. I single si trovano davanti a scelte da fare in tempi brevi. In coppia è il momento giusto per ritrovare equilibrio. In ambito lavorativo serve più metodo. Acquario. Le tensioni familiari o di coppia possono creare malumore. Cercate di evitare scontri diretti, poiché siete meno diplomatici del solito oggi. In compenso nel lavoro qualcosa si muove e potrebbero arrivare conferme che vi ridaranno fiducia. Pesci. Alcune critiche del partner risultano difficili da digerire, ma sono anche lo spunto per rivedere alcune dinamiche di coppia. In ambito professionale, però, si apre una finestra importante per avviare un progetto stimolante. Oggi vi saluto con le parole di Confucio. La vita è semplice, ma insistiamo nel renderla complicata. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
4: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
0: Max Radio Classic. Il bello della musica.

0: sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
6: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Palace Lounge Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Palace è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Palace Lounge Bar, in via Fratelli Palace, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Palace. Info e prenotazioni 331 877 9470. Il luogo ideale. Seguici online.
7: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529.
8: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birra e di vini.

0: cena in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Back to Max, a Max Radio Classic, gli evergreen della musica internazionale.

0: Sono le 8:02.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via via!
3: C'è convenienza più! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Sgambato disossato Assisi al taglio, 1,59 euro a letto. Solo nei punti vendita dell'Umbria.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. Ancora minacce all'Iran da parte del presidente americano Trump. Accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita ieri dai feriti a Modena. Salim El-Khoudry si avvale intanto della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. Tajani ricorda che El-Khoudry è italiano. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata. Alle Maldive la squadra di 3 sub speleologi finlandesi. Rientrati in Italia a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. E il personale del gruppo FS è coinvolto dalle ore 21 di ieri alle ore 21 di stasera. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Sport: Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis, un doppio 6-4 contro Ruud 50 anni dopo Panatta. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter. Il Napoli conquista la Champions. Cagliari salvo con una giornata d'anticipo. È tutto, a più tardi.
6: Ben ritrovati in apertura, parliamo di sport e di volley in particolare. La CRC Comamonini Perugia ha trionfato a Torino conquistando la seconda Champions League della sua storia. Nella finalissima dell'Inalpi Arena i Black Devils hanno superato i polacchi dello Zaversia 3-0, combattendo punto a punto nel primo set e travolgendo gli avversari nelle altre frazioni, come dimostrano i parziali 29-27, 25-18, 25-15, MVP come nella finale scudetto il libero Max Colaci, che ha chiuso la sua carriera da giocatore con un altro trionfo. Il simbolo di un gruppo e di una stagione difficili da replicare, come conferma il tecnico Angelo Lorenzetti. Sentiamo.
7: È la chiusura di un cerchio, di un percorso, di un gruppo che cambierà non in toto per costruire qualcosa di nuovo. Questo gruppo qua deve rimanere nei ricordi di Perugia, non dovrà mai essere un confronto, perché secondo me hanno fatto parecchio, non è facile ripeterlo. Però deve essere un tender, perché è stato un gruppo motivante, perché sia tecnico e anche tanto dal punto di vista relazionale, perché è un gruppo che ha imparato a stare fianco a fianco e secondo me, per come hanno giocato questa partita qua, soprattutto il primo set, è veramente una soddisfazione, perché è un completamento di un lavoro. E ovviamente sono grato a loro, alla vita, al pallavolo, perché tu lavori sempre ma non sempre si riesce a ottenere una gioia così grande.
6: Voltiamo pagina con la cronaca. Un 32enne di origini messicane residente a Montone è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di neurologia dell'ospedale di Perugia dopo essere stato pestato nel parcheggio di una discoteca alla periferia del capoluogo. Stordito con spray al peperoncino, è stato preso a calci e pugni e poi colpito alla testa con un oggetto. L'episodio è al vaglio dei carabinieri che stanno visionando le telecamere. Poche ore prima, intorno all'1, sempre nella notte tra sabato e domenica, un 24enne era stato aggredito in piazza Matteotti. Controlli interforze sabato sera nel centro di Terni nell'ambito dell'operazione Movida Sicura, nel corso della quale sono state identificate 90 persone e controllati 30 veicoli. Un'auto oggetto di appropriazione indebita è stata sequestrata, il conducente inoltre era privo di patente. Adottati anche un divieto di ritorno triennale a Terni ed un DASPO urbano biennale nei confronti di un cittadino egiziano arrestato per spaccio. Paura Terni nel tardo pomeriggio di domenica, quando ha preso fuoco la mansarda di una palazzina di tre piani in via Papa Benedetto III. I tre occupanti sono riusciti a uscire prima che il fumo si diffondesse. Sul posto quattro mezzi dei vigili del fuoco della centrale di Terni con due squadre. La situazione è stata presto posta sotto controllo e l'intervento è proseguito con le verifiche del caso. Cambiamo argomento. Anche l'autotrasporto umbro si prepara al fermo nazionale previsto dal 25 al 29 maggio nel caso in cui dall'incontro del 22 a Palazzo Chigi non arriveranno risposte concrete. Le oltre 1300 imprese della regione operano in perdita da mesi, denuncia la CNA, con costi aggiuntivi di 1100 euro al mese per ogni mezzo a causa del caro carburante. Le associazioni di categoria chiedono risorse per compensare le accise e la riduzione dei tempi per i crediti di imposta. L'Umbria ha portato la Marcia della Pace a Torino, accompagnando l'ultima giornata del Salone Internazionale del Libro, di cui la regione è stata per la prima volta ospite. Circa 3.000 partecipanti hanno sfilato lungo un percorso simbolico ispirato a San Francesco e Aldo Capitini. L'Umbria contrappone la chiamata alle armi con la chiamata alle arti, ha detto la governatrice Stefania Proietti. Presenti anche la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ed una rappresentanza del comune di Assisi. I carabinieri della compagnia di Todi hanno incontrato i bambini della scuola dell'infanzia al Giardino delle Fiabe a Massa Martana per un'iniziativa dedicata all'educazione civica e alla sicurezza stradale. Giochi di ruolo, racconti e dimostrazioni pratiche hanno avvicinato i più piccoli al rispetto delle regole. A fine giornata a tutti i bimbi è stato consegnato un attestato simbolico in ricordo dell'esperienza. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Ciao Lucia, ti vedo bene.
2: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
4: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
5: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
6: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Primavera 2026.
5: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
7: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
5: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
6: Per prenotare la nuova Golf da 149 euro al mese, con progetto valore Volkswagen. E la nuova Audi A5 da 499 euro al mese, con Audi Value.
7: Ci trovi su www.autosperanza.it.
8: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
9: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
10: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
9: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
10: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
9: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
11: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
12: Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
11: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su Paradise.

0: ascoltalo.
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
0: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
3: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
4: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
0: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, edizione speciale Gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, edizione speciale Gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
9: Buongiorno, buongiorno Max. A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.

0: Relax Radio News.
1: Buongiorno dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni sono in visita oggi dai feriti a Modena. Salim El Khoudry si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. Tajani ricorda che El Khoudry è italiano. La guerra USA-Iran, ancora minacce a Teheran da parte di Donald Trump. Accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu che precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà. Alle Maldive la squadra di 3 sub speleologi finlandesi. Rientrati in Italia intanto a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York. Caporalato, braccianti ridotti in schiavitù, 12 arresti nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. Sono ritenuti responsabili di associazioni per delinquere finalizzate alla tratta di persone, all'intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo. Le indagini ha permesso di scoprire una rete criminale transnazionale. Lo sport in chiusura, Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis con un doppio 6-4 contro Casper Ruud, 50 anni dopo Panatta. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Nella domenica super sportiva è festa scudetto per l'Inter. Il Napoli conquista la Champions, Cagliari salvo con una giornata di anticipo. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.
3: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria.

0: e oli per massaggio, sali bagno e lubrificanti. Seduzioni e lingerie in via Dottori 90 a San Sisto Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni e lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
1: Max Radio Classic, la colonna sonora di una giornata di successo. Musica da vivere, successi da cantare.

0: sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
1: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
6: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
7: Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.
8: Back to Max. Back to Max. A Max Radio Classic. I grandi successi internazionali senza tempo.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via via!
3: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 99 centesimi. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
4: Max Radio News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda notte in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio si è lanciato a folle velocità con la sua auto nel centro di Modena, investendo alcuni passanti e seminando terrore. 8 i feriti, 4 in condizioni molto gravi. Oggi l'udienza per la convalida del fermo è accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita a Modena, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande unite contro chi semina odio. Il servizio è di Barbara Beghelli.
6: In seguito alla tragedia avvenuta sabato in centro a Modena e che ha visto un 31enne di origini marocchine con problemi psichiatrici investire a folle velocità 14 pedoni, la situazione rimane grave per 4 di loro. I coniugi 55enni ricoverati al Maggiore di Bologna sono in rianimazione, la donna in pericolo di vita. Si trovano invece ricoverate all'ospedale Baggiovara una donna di 69 anni e una 53enne sottoposta a plurimi interventi chirurgici, le cui condizioni permangono critiche. L'attentatore è stato fermato grazie all'intervento di alcuni uomini, primo fra tutti Luca Signorelli, cittadino eroe, ma anche di padre e figlio egiziani. El Kudri, subito arrestato, è indagato per strage e lesioni aggravate. Visita ai feriti del capo di Stato Mattarella e della presidente del Consiglio Meloni, che hanno ringraziato medici e personale sanitario.
5: Proseguono le indagini per far luce sulle cause della tragedia. Al termine di un vertice in prefettura, il ministro dell'Interno Piantedosi ha escluso la pista del terrorismo. Sentiamo.
7: È evidente che se noi avessimo preso consapevolezza che per la prima volta insomma c'era sfuggito qualcosa nel sistema di prevenzione antiterrorismo, in qualche modo ce ne saremmo preoccupati un po' di più. Questo al momento, poi chiaramente gli inquirenti faranno dei loro ulteriori accertamenti, però sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
5: L'Italia chiede una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come è stata autorizzata per la spesa per la difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera dalla premier Giorgia Meloni alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che però risponde negativamente. La posizione della UE non cambia, afferma, ma seguiremo l'evoluzione. L'Iran accetti l'accordo o sparirà. Nuove minacce da Trump, che ieri ha incontrato in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per valutare le prossime mosse contro Teheran. Tra i presenti il vicepresidente USA Vance, il segretario di Stato Rubio, il direttore della CIA e l'inviato speciale Witkoff. Il capo della Casa Bianca ha sentito anche al telefono il premier israeliano Netanyahu, che avrebbe garantito l'appoggio di Tel Aviv per una nuova offensiva contro l'Iran, che reagisce annunciando l'imposizione di tassi ai colossi del web che fanno passare i cavi sottomarini nello stretto di Hormuz. La tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 subitaliani mentre erano impegnati in un'immersione a 60 metri di profondità. Recuperato un solo corpo, quello del capobarca Gianluca Benedetti, nelle prossime ore riprenderanno le ricerche degli altri 4 dispersi. In azione il team di esperti giunti dalla Finlandia, che faranno prima una ricognizione. Sciopero generale nazionale di 24 ore oggi in tutti i servizi pubblici e privati, proclamato da USB e altre sigle autonome. La protesta per i salari erosi dal caro vita e in difesa del welfare. Sentiamo Laura Supino.
8: Scuola, sanità e soprattutto trasporti, sia nazionali che locali, a rischio oggi tutti i settori dei servizi pubblici e privati, ad eccezione del comparto aereo, per l'agitazione di 24 ore proclamata da USB e altre sigle. Nel settore ferroviario lo sciopero è scattato già da ieri sera alle 21 e terminerà alla stessa ora di questa sera. Garantite alcune tratte a lunga e media percorrenza, le compagnie invitano i viaggiatori ad informarsi prima di recarsi in stazione. Per il trasporto regionale sono assicurati i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e poi poi dalle 18 alle 21. Fasce di garanzia previste anche per il trasporto pubblico locale, con orari che variano da città e città. Nelle scuole possibili ripercussioni sull'attività didattica e sull'orario delle lezioni. Nella sanità garantite le prestazioni urgenti. Alla base della mobilitazione, spiega USB, non solo la richiesta di aumenti salariali, ma anche la protesta per il caro vita, il riarmo e le spese militari che stanno erodendo, dicono, welfare e diritti.
5: Ora lo sport. Yannick Sinner manda in estasi il Foro Italico, conquistando gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. Il numero uno del mondo domina in finale il norvegese Ruud, ricevendo la coppa, visibilmente emozionato, dalle mani del presidente Mattarella. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
4: Yannick Sinner abbraccia stretto stretto il trofeo che nel 1976 alzò sotto il cielo di Roma Adriano Panatta. Lì accanto, splendido 75enne, un sorriso che racconta la storia del tennis senza parlare. Come quello di Sergio Mattarella, che alle spalle invece guarda il numero uno del mondo come fosse il nipote prediletto, d'improvviso disarmato dalle emozioni.
9: Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano. Signor presidente, sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco,
4: Abbiamo raccontato il dopo dell'impresa, l'ennesima di Yannick Sinner, che restituisce il tricolore al Foro Italico dopo mezzo secolo. Il numero uno del mondo in finale domina Casper Ruud. Un doppio 6-4, per la verità, senza vie di fuga per il pur bravo norvegese. Così Sinner è il secondo a completare tutta la collezione dei 9 Masters 1000 dopo Nole Djokovic. E ora sotto con il Roland Garros, l'unico slam ancora da portare a San Candido.
5: Serie A, Inter festa scudetto a Milano per 300.000 tifosi nerazzurri. Per il resto, a 90 minuti dal termine, disastro Juventus, KO in casa con la Fiorentina. Serve un miracolo per la Champions, obiettivo raggiunto dal Napoli, vicino per Milan e Roma che vincono contro Genoa e Lazio. Salvezza raggiunta per il Cagliari, ancora in lotta Lecce e Cremonese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
10: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
11: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione. Buongiorno, Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto! Con tutto questo caos alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E 7 Caravan a San Martino in Campo Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.
4: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
5: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
6: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
5: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
6: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
5: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
7: Puoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito. Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
8: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità. Qualità in più. Seduzioni Lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548. Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
9: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano. Giugiano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
10: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
11: Ehi, ascoltalo.
12: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
10: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
11: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
13: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
14: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
15: Allarme, inserito.
16: La tua casa è davvero al sicuro?
17: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
16: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
17: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
16: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
17: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
16: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
17: Perugia, via Piccolpasso 42,
16: al centro commerciale Collestrada,
17: Quasar Village,
16: Belvedere a Città di Castello.
17: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
18: Buongiorno Max.
19: L'almanacco del giorno vi è presentato da
20: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
21: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 18 maggio 2026 è il 138esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:47 e tramonta alle 20:27. I santi del giorno sono San Giovanni I e San Felice da Cantalice. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 18 maggio del 1804 Napoleone Bonaparte viene proclamato imperatore francese per volontà del popolo. Nel 1921 entra in commercio il cerotto. L'invenzione si deve a Earl Dickinson, 29enne impiegato della società americana Johnson & Johnson, specializzata in prodotti per la medicazione. Nel 1953 in California, Jacqueline Cochran diventa la prima donna a superare la barriera del suono. Nel 1974, nell'ambito del progetto Buddha Sorridente, l'India fa detonare con successo la sua prima arma nucleare, diventando la sesta nazione a disporre di tale tipo di armamento. E nel 2025 a Città del Vaticano, a luogo in Piazza San Pietro, di fronte a centinaia di migliaia di fedeli e alla presenza di capi di Stato e di governo di oltre 150 delegazioni, la solenne messa di inaugurazione del pontificato di Papa Leone XIV, eletto appena 10 giorni prima al soglio pontificio. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 18 maggio del 1994 ad Atene il Milan di Fabio Capello, con una partita perfetta, annienta il Barcellona 4-0 e si aggiudica la quinta Champions League della sua gloriosa carriera. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 18 maggio del 1991 Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante è in vetta alle classifiche. Nel 1993 Laura Pausini pubblica il suo primo omonimo album. E nel 2002 Giorgia lancia il singolo Vivi davvero. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Papa Giovanni Paolo II, nato a Vadovizza il 18 maggio 1920 e scomparso a Città del Vaticano il 2 aprile 2005. Ricordiamo anche Giovanni Falcone, nato a Palermo il 18 maggio 1939 e qui scomparso il 23 maggio 1992. Magistrato che ha dedicato la vita alla lotta contro la mafia, per molti il più alto esempio italiano di uomo delle istituzioni. Ricordiamo Frank Capra, nato a Bisaquino il 18 maggio 1897 e scomparso alla Quinta il 3 settembre 1991. È stato uno dei registi più importanti dell'epoca d'oro di Hollywood, fra gli anni 30 e gli anni 40, autore di alcuni film memorabili. Ricordiamo infine l'indimenticabile giornalista sportivo Giampiero Galeazzi, nato a Roma il 18 maggio 1946 e qui scomparso il 12 novembre 2021, ex canottiere e voce dello sport in TV. Compie oggi 60 anni Enrico Brignano, romano de Roma, è uno dei volti più noti del mondo attoriale comico, teatrale e cinematografico italiano. Spegne 27 candeline, l'attrice comica arrivata al successo con I The Jackal, Aurora Leone. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 18 maggio 2021 di Franco Battiato, massimo interprete dell'avanguardia della musica italiana. È stato uno degli artisti più colti ed innovativi, impegnato su più fronti, dalla filosofia alla pittura, passando per il cinema. E il proverbio del giorno è: entrambi sono rei di ugual delitto, il ladro e chi dal furto trae profitto.
19: L'almanacco del giorno vi è presentato da
20: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
18: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. Jukebox Italia, successi da cantare.

0: Max Radio Radio Classic Classic. Max Radio News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in Piano Centro a Modena lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. Quattro di loro sono ancora ricoverati in gravi condizioni, una donna rischia la vita, è accusato di strage e lesioni aggravate. Sono confuso, non sono in grado di parlare, ha detto agli inquirenti durante l'interrogatorio prima di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. L'uomo era già attenzionato per problemi schizoidi di personalità. Ieri visita del presidente della Repubblica Mattarella e della premier Meloni ai feriti negli ospedali. Hanno incontrato anche Luca Signorelli, il cittadino eroe che è riuscito a fermare l'aggressore armato di coltello, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande unite per dire no all'odio e per manifestare solidarietà ai feriti. Giorgia Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia nazionale, oggi applicata alle spese per la difesa, anche agli interventi necessari per affrontare la crisi energetica senza aumentare i margini di scostamento. Alla luce della crisi legata al blocco dello stretto di Hormuz, la Premier chiede a Bruxelles di riconoscere la sicurezza energetica come priorità strategica e che consenta la flessibilità di bilancio per sostenere costi e investimenti. Gelida la risposta della Commissione, la posizione dell'Unione Europea non cambia, dice la presidente von der Leyen, aggiungendo che viene comunque seguita l'evoluzione della situazione. Dai trasporti alla scuola alla sanità, sciopero generale nazionale di 24 ore oggi proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord. Oggi si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Dopo 50 anni abbiamo riportato un trofeo molto molto importante a casa, siamo molto contenti. Non nasconde l'emozione Yannick Sinner che davanti al presidente Mattarella e Adriano Panatta torna a vincere gli internazionali d'Italia di tennis mandando in estasi il Foro Italico di Roma, sconfitto con un doppio 6-4 il norvegese Casper Ruud. Giornata storica anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno trionfato nel torneo di doppio maschile. È la prima volta per una coppia interamente italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Una buona giornata da Barbara Salandri. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in Piano Centro a Modena lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. Quattro di loro sono ancora ricoverati in gravi condizioni, una donna rischia la vita, è accusato di strage e lesioni aggravate. Sono confuso, non sono in grado di parlare, ha detto agli inquirenti durante l'interrogatorio prima di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. L'uomo era già attenzionato per problemi schizoidi di personalità. Ieri visita del presidente della Repubblica Mattarella e della premier Meloni ai feriti negli ospedali. Hanno incontrato anche Luca Signorelli, il cittadino eroe che è riuscito a fermare l'aggressore armato di coltello, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande unite per dire no all'odio e per manifestare solidarietà ai feriti. Giorgia Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia nazionale, oggi applicata alle spese per la difesa, anche agli interventi necessari per affrontare la crisi energetica senza aumentare i margini di scostamento. Alla luce della crisi legata al blocco dello stretto di Hormuz, la Premier chiede a Bruxelles di riconoscere la sicurezza energetica come priorità strategica e che consenta la flessibilità di bilancio per sostenere costi e investimenti. Gelida la risposta della Commissione, la posizione dell'Unione Europea non cambia, dice la presidente von der Leyen, aggiungendo che viene comunque seguita l'evoluzione della situazione. Dai trasporti alla scuola alla sanità, sciopero generale nazionale di 24 ore oggi proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Fai grande la tua radio. Se qualcuno ti domanda che radio ascolti, rispondi Max Radio Classic.
3: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
2: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
2: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
3: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 10.

0: Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value, che troverai esposte presso la nostra sede.
1: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per Dio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90. Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548. Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su paradisesexyshop.com. Al Paradise Sexy Shop troverete gli stessi prezzi del web, ma con l'assistenza del negozio. Metteteci alla prova.
4: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
5: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
6: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
5: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
7: Con tutto questo caos, alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
8: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
7: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
8: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
9: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
10: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo, Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
11: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartar, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
12: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
13: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
14: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
15: Buongiorno, buongiorno Max.
16: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.
17: Radio presenta Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
18: Star Fair Italia, 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegne.

0: Feritalia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, in amore potreste avvertire un piccolo scossone nella coppia, ma saprete rispondere con comprensione e spirito d'adattamento. Nel lavoro la fortuna è dalla vostra parte, approfittatene per fare mosse audaci. Toro, nuove prospettive si aprono davanti a voi. Se siete in coppia, alcuni dubbi affiorano, ma serviranno per chiarire ciò che davvero volete. I single invece devono allontanare chi non è trasparente. Gemelli, la luce in fondo al tunnel inizia a brillare. In amore torna la voglia di condivisione, mentre in ambito lavorativo siate prudenti. Alcune collaborazioni vanno rivalutate con attenzione. Cancro. Le relazioni di lunga data vivranno momenti intensi e coinvolgenti, mentre i single avranno una marcia in più e sapranno sorridere con naturalezza alla vita. Nel lavoro siete ispirati, le vostre idee possono rivelarsi vincenti. Leone, in amore vi sentite più centrati sulle vostre ambizioni, ma cercate di non trascurare chi vi sta accanto. I single sono affascinanti e magnetici, a livello professionale è tempo di cambiamenti importanti. Vergine, se siete in coppia sarete protettivi e attenti verso la vostra dolce metà, cosa che rafforzerà il legame. Buone notizie potrebbero arrivare anche sul fronte lavorativo, in particolare se state cercando una svolta economica. Bilancia. Ottime occasioni per chi è alla ricerca di nuovi incontri. Lasciatevi guidare dalla curiosità. L'umore è positivo e la concentrazione è alta, soprattutto nel lavoro, dove è tempo di ampliare i vostri orizzonti. Scorpione. In amore i cuori solitari potrebbero ricevere una piacevole sorpresa, ma le decisioni importanti richiedono riflessione. Nel lavoro la concretezza sarà la vostra arma vincente. Evitate però di lasciarvi frenare da dubbi infondati. Sagittario, il peso delle responsabilità si fa sentire oggi. In amore siete un po' rigidi e troppo esigenti, mentre nella sfera professionale sarebbe meglio procedere con lentezza, evitando di strafare. Capricorno, in amore c'è un po' di incertezza. I single si trovano davanti a scelte da fare in tempi brevi. In coppia è il momento giusto per ritrovare equilibrio. In ambito lavorativo serve più metodo. Acquario, le tensioni familiari o di coppia possono creare malumore. Cercate di evitare scontri diretti, poiché siete meno diplomatici del solito oggi. In compenso nel lavoro qualcosa si muove e potrebbero arrivare conferme che vi ridaranno fiducia. Pesci. Alcune critiche del partner risultano difficili da digerire, ma sono anche lo spunto per rivedere alcune dinamiche di coppia. In ambito professionale però si apre una finestra importante per avviare un progetto stimolante. Oggi vi saluto con le parole di Confucio. La vita è semplice, ma insistiamo nel renderla complicata. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Max Radio ha presentato Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
0: Star per Italia, 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star per Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
4: Buongiorno Max.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

Il Pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: 65 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
0: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
5: Max Radio Classic.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via via!
3: C'è convenienza più! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Sgambato o disossato Assisi al taglio, 1,59 euro a letto. Solo nei punti vendita dell'Umbria.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. Modena scende in piazza contro la paura al grido di Uniti si vince l'odio. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita dalle persone investite. Grazie per quello che fate, ha detto il Capo dello Stato ai medici. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. La Premier ringrazia Luca Signorelli che ha per primo affrontato l'aggressore. Intanto Salim El Khodri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage, lesioni aggravate e l'udienza di convalida. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. Via la cittadinanza a chi delinque e attacca Salvini. Ma il vice premier Tajani gli ricorda che El Khodri è italiano. La cronaca, i corpi di 2 donne sono stati ritrovati in un cantiere a Pollena Trocchia in provincia di Napoli. I carabinieri sono intervenuti intorno all'1 di notte dopo una segnalazione. I corpi ancora in corso di identificazione sono stati rinvenuti sul pavimento del seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo le prime informazioni, le 2 donne sarebbero precipitate da 2 differenti piani ascensore. Voltiamo pagina, la Premier Meloni chiede alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. L'Unione Europea però chiude, la posizione della Commissione Europea non è cambiata. In chiusura parliamo dei trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di base. L'agitazione del personale del gruppo FS è iniziata ieri alle ore 21 e durerà fino alle 21 di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram in diverse città, regolare il trasporto aereo. E con questo è tutto, a più tardi.
6: Ben ritrovati, in apertura parliamo di sport e di volley in particolare. La sera Sico Mamonini Perugia ha trionfato a Torino conquistando la seconda Champions della sua storia. Nella finalissima dell'Inalpi Arena i Black Devils hanno superato i polacchi dello Zaversia 3-0, combattendo punto a punto nel primo set e travolgendo gli avversari nelle altre frazioni, come dimostrano i parziali 29-27, 25-18, 25-15. Una gioia immensa, ha commentato il patrono Gino Sirci a fine gara, e la vittoria della seconda Champions consecutiva ed è il successo più pesante della nostra serie, perché quanto fatto negli ultimi 15-16 anni è qualcosa di raro. Voltiamo pagina con la cronaca. Un 32enne di origini messicane residente a Montone è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di neurologia dell'ospedale di Perugia dopo essere stato pestato nel parcheggio di una discoteca alla periferia del capoluogo. Stordito con spray al peperoncino, è stato preso a calci e pugni e poi colpito alla testa con un oggetto. L'episodio è al vaglio dei carabinieri che stanno visionando le telecamere. Poche ore prima, intorno all'1, sempre nella notte tra sabato e domenica, un 24enne era stato aggredito in piazza Matteotti. Controlli interforze sabato sera nel centro di Terni nell'ambito dell'operazione Movida Sicura, nel corso della quale sono state identificate 90 persone e controllati 30 veicoli. Un'auto oggetto di appropriazione indebita è stata sequestrata, il conducente inoltre era privo di patente. Adottati anche un divieto di ritorno triennale a Terni ed un daspo urbano biennale nei confronti di un cittadino egiziano arrestato per spaccio. Paura a Terni nel tardo pomeriggio di domenica, quando ha preso fuoco la mansarda di una palazzina di 3 piani in via Papa Benedetto III. I 3 occupanti sono riusciti a uscire prima che il fumo si diffondesse. Sul posto 4 mezzi dei vigili del fuoco della centrale di Terni con 2 squadre. La situazione è stata presto posta sotto controllo e l'intervento è proseguito con le verifiche del caso. I carabinieri della compagnia di Todi hanno incontrato i bambini della scuola dell'infanzia al Giardino delle Fiabe a Massa Martana per un'iniziativa dedicata all'educazione civica e alla sicurezza stradale. Giochi di ruolo, racconti e dimostrazioni pratiche hanno avvicinato i più piccoli al rispetto delle regole. A fine giornata a tutti i bimbi è stato consegnato un attestato simbolico in ricordo dell'esperienza. Mercoledì mattina a Palazzo Donini a Perugia si tiene il convegno Donne Sicure in Cantiere, dedicato alla prevenzione degli infortuni nel settore edile in un'ottica di genere, organizzato da Formedil in Umbria. L'appuntamento dalle 9.30 vedrà la partecipazione anche della governatrice Proietti e della sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi. Ne programma anche la premiazione del concorso Agnese per un layout innovativo di cantiere. Caccia a disco verde unanime dalla terza commissione dell'Assemblea Legislativa al prossimo calendario venatorio regionale, la cui stagione si aprirà il 20 settembre. Il voto condiviso da tutte le forze politiche è il frutto di un percorso di confronto con associazioni venatorie, ambientaliste e ATC, come sottolineato dall'assessora Simona Meloni. Un risultato che nasce da partecipazione e condivisione nell'interesse generale, ha detto. L'Umbria ha portato la Marcia della Pace a Torino, accompagnando l'ultima giornata del Salone Internazionale del Libro, di cui la regione è stata per la prima volta ospite. Circa 3.000 partecipanti hanno sfilato lungo un percorso simbolico ispirato a San Francesco e Aldo Capitini. L'Umbria contrappone la chiamata alle armi con la chiamata alle arti, ha detto la governatrice Stefania Proietti. Presenti anche la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ed una rappresentanza del comune di Assisi. E con questo per il momento è tutto, grazie per averci seguito, buona giornata.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
7: So che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
2: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529. Get up on your
1: feet down. Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
2: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
3: Allarme inserito.
4: La tua casa è davvero al sicuro?
5: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
4: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
5: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
4: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it.
5: Oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita.
4: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
5: Perugia, via Piccolpasso 42.
4: Al centro commerciale Collestrada.
5: Quasar Village.
4: Belvedere a Città di Castello.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La sicurezza per le vostre cose parte da qui.
6: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro e quanti volano via.
1: Potevo lasciarti avere il bambino, ma
2: ti rendi conto che cosa sarebbe successo? Però forse sarebbe stato meglio. Almeno non saresti andata via.

0: Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione sportiva locale. In primo piano il volley.
2: La Sera Sicoma Monini Perugia ha trionfato a Torino conquistando la seconda Champions League della sua storia. Nella finalissima dell'Inalpi Arena i Black Devils hanno superato i polacchi dello Zaversi 3-0, combattendo punto a punto nel primo set e travolgendo gli avversari nelle altre frazioni, come dimostrano i parziali 29-27, 25-18, 25-15. MVP come nella finale scudetto, il libero Max Colaci, che ieri ha chiuso la sua carriera da giocatore. Sentiamolo a fine gara a fare una sintesi della partita.
3: È stata una partita difficile all'inizio, ma a finale di Champions League credo che sia normale. E loro sono una squadra che spingono tantissimo al servizio, sono stati bravi, hanno tenuto, abbiamo quasi sempre fatto side out alla prima palla, e quindi questo secondo me ha fatto un po' la differenza. E poi nel finale di set abbiamo messo in campo un po' quello che ci ha caratterizzato, no, per tutto l'anno, quella tranquillità, quel sapere cosa fare ognuno nel proprio ruolo, e credo che la differenza sia stata lì. Poi probabilmente loro quel primo set l'hanno pagato un po' dopo, ma noi siamo stati bravi perché non abbiamo dato possibilità di entrare. Siamo cresciuti un po' in battuta, abbiamo sbagliato molto meno, abbiamo portato a casa tanti break, cioè, credo che la differenza è stata un po' questa.
2: Un successo bis contro lo stesso avversario di un anno fa, giusto epilogo di una stagione molto intensa, come conferma il capitano Simone Giannelli.
4: Alla fine a noi ci interessa poco chi c'è di là, cosa succede di là, a noi ci interessano le nostre cose, e si vince tutti insieme, si perde tutti insieme, insomma io penso che questo sia l'epilogo di un ciclo che ha lavorato tanto bene nel quotidiano con delle difficoltà, e noi sappiamo quali sono state, abbiamo perso e quelle sconfitte ci hanno fatto crescere, le abbiamo sfruttate bene, siamo stati bravi insieme a tutto lo staff tecnico sempre a lavorare, quindi che dire, adesso sono contento di quello che abbiamo raccolto quest'anno e niente, adesso andiamo a festeggiare, dai.
2: Passiamo al calcio. Nuova speranza per la Ternana 3 giorni dalla scadenza per la seconda asta. Dopo la rinuncia dei calciatori a metà degli stipendi, il tribunale ha ridefinito il debito a breve termine, sceso da 4,1 a circa 1,9 milioni di euro, e aggiungere un altro milione di IRPEF da rateizzare in 10 anni. In totale, per rilevare il club e affrontare la prossima stagione di Serie C, servirebbero circa 7 milioni di euro fino a giugno 2027. Nuovi gruppi imprenditoriali riconducibili a Roma e al Nord Italia si starebbero intanto facendo avanti. Nel Perugia si apre una settimana decisiva. Domani al Museo del Grifo la presentazione del Memorial Luciano Gaucci vedrà insieme il direttore generale Borras, Riccardo Gaucci, Giovanni Tedesco e Walter Novellino, e quella potrebbe essere l'occasione per sciogliere i nodi sulle prospettive della triade. Il DG ha offerto a Gaucci la carica di direttore sportivo per un progetto incentrato su giovani e sostenibilità, e la sua risposta sarà determinante anche per capire il futuro dell'allenatore e dell'altro consulente. In vista del prossimo campionato di Serie C, il Gubbio riparte dai 9 giocatori confermati sotto contratto e con la certezza del tecnico Di Carlo in panchina. Pronto anche il rinnovo del direttore sportivo Leo, il cui contratto è in scadenza a fine giugno. Sul mercato si cercheranno giovani in prestito dai vivai di Serie A e Serie B, mentre si valuteranno le posizioni di alcuni elementi in scadenza, a partire dal capitano Signorini, che vorrebbe giocare un'ultima stagione. Lascia il club invece il direttore delle giovanili Daniele Martini. Motociclismo: brutto incidente per Danilo Petrucci nella tappa ceca del Mondiale Superbike a Most. Sbalzato dalla sella della sua BMW durante il primo giro di gara 1, è stato portato via in barella, ma sempre cosciente. Gli accertamenti in ospedale hanno poi evidenziato una frattura al coccige, contusione alla schiena e la mano sinistra, e per il centauro ternano il weekend di gare si è dunque subito interrotto. Volley giovanile: dal 18 al 24 maggio l'Umbria ospita le finali nazionali under 16 femminili di pallavolo, cui prenderanno parte 28 squadre da tutta Italia. Attese circa 2000 persone tra atlete, tecnici e accompagnatori. Le partite si terranno al Palazzir di Santa Maria degli Angeli e nei palazzetti di Cannara, Petrignano e Rivotorto. La finalissima del 24 maggio è invece prevista alla Palabartono di Perugia dalle 10.30. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto dalla redazione sportiva.
5: Via via, vieni via con me.
0: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
6: Max Radio Classic è sempre con te, in tutta Italia ed in tutto il mondo. La puoi ascoltare in streaming dal sito www.maxradio.it.
7: Max Radio Classic, i successi di sempre.

0: Leopoldo, vieni qui.
1: Le novità.
0: Bravo.
1: A volte costano care, a volte no. Nuova Seat Arona Black Edition, con nuovi fari full LED, nuovi cerchi da 18 e vernice metallizzata. Tua a 159 euro al mese. Vieni a provarla nel nostro concessionario Seat. TAN 295, TAEG 410, anticipo 1500 euro, 35 rate, 30.000 km. Rata finale 16.059 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat, Star Car di Perugia. In via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
2: Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica in via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
6: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfair Italia. 50.000 referenze, articoli

0: calcoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
2: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio.
3: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
4: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: tua cena in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.
2: Buongiorno Max.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi comprare.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
3: E con il suo design inconfondibile Omoda.
2: JQ Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e Jaku, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Ciao Lucia, ti vedo bene.
5: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
6: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
4: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
7: Ehi, ascoltalo!
8: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
9: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso.
10: Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
7: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
11: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
7: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
12: Allarme inserito.
13: La tua casa è davvero al sicuro?
14: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
13: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
14: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
13: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
14: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
13: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
14: Perugia, via Piccolpasso 42,
13: al centro commerciale Collestrada,
14: Quasar Village,
13: Belvedere a Città di Castello.
14: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
7: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
15: Il tuo locale, il tuo evento,
16: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy.
8: Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
17: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
18: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 11:02.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
3: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 99 centesimi. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura a Trieste: una donna di 77 anni è morta a causa di un incendio che ha colpito un appartamento di 7 piani. L'edificio ospita una ventina di famiglie che sono state tutte fatte evacuare in via precauzionale. Di queste, 7 persone con lievi sintomi da intossicazione, tra cui una bambina piccola con la mamma, sono state trasportate al pronto soccorso. Giallo nel napoletano, i corpi di 2 donne sono stati ritrovati in un cantiere a Pollena Trocchia. I carabinieri sono intervenuti intorno all'1 di notte dopo una segnalazione. I corpi ancora in corso di identificazione sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo le prime informazioni, le 2 donne sarebbero precipitate da 2 differenti piani ascensore. La Premier Meloni chiede alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. L'Unione Europea però chiude, la posizione della Commissione Europea non è cambiata. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà. Alle Maldive c'è la squadra di 3 sub speleologi finlandesi. I cadaveri si trovano in un cunicolo della caverna. Le operazioni erano state sospese dopo la morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Rientrati a Malpensa intanto gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York. Lo sport in chiusura: Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis con un doppio 6-4 contro Ruud, 50 anni dopo Panatta. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del mondo. Nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter, il Napoli conquista la Champions, Cagliari salvo con una giornata d'anticipo. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong, per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio, sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie in via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
2: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
1: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
3: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
4: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare!
5: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce. La pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
6: Pescheria l'Angolo del Pesce. Da 30 anni, il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
6: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.

A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.

0: Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. Max Radio News. Attualità e costume.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini con la rubrica delle buone notizie. Un calcestruzzo stampato in 3D e soprattutto sostenibile. Questa è la scommessa vinta dagli esperti della Nanyang Technology University di Singapore, che con la loro proposta potrebbero dare un contributo fondamentale alla difficile transizione ecologica del settore delle costruzioni. Gli scienziati hanno raggiunto il loro obiettivo mettendo a punto un metodo di stampa che cattura il carbonio. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista di settore Carbon Capture Science and Technology. Una tazza di caffè amaro per combattere la demenza senile? Per quanto eccentrica possa apparire, la tesi di un gruppo di ricerca cinese che l'ha esposta sull'American Journal of Clinical Nutrition. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 200.000 pazienti provenienti dal Regno Unito. Anche se affermare l'esistenza di una correlazione tra il consumo di caffè non zuccherato e un minore rischio di contrarre la demenza senile potrebbe essere prematuro, una simile scoperta dischiude interessanti prospettive di ricerca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Max Radio Classic è sempre con te, in tutta Italia ed in tutto il mondo. La puoi ascoltare in streaming dal sito www.maxradio.it.
3: Max Radio Classic, solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Allarme inserito.
2: La tua casa è davvero al sicuro?
0: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
2: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
0: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
2: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
0: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
2: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
4: Perugia, via Piccolpasso 42,
2: al centro commerciale Collestrada,
4: Quasar Village,
2: Belvedere a Città di Castello.
0: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
5: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
4: Ciao Lucia, ti vedo bene.
5: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
4: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
5: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
6: Back to Max, a Max Radio Classic, gli evergreen della musica internazionale.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
3: C'è convenienza più! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Sgambato disossato Assisi al taglio, 1,59 euro a letto. Solo nei punti vendita dell'Umbria.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. Nuovo avvertimento del presidente USA Donald Trump all'Iran. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, visto lo stallo dei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla, ha aggiunto. Il leader della Casa Bianca dovrebbe riunire domani il suo team di sicurezza nazionale per discutere le opzioni militari. Intanto, secondo i media di Teheran, 3 petrolieri hanno superato il blocco di Hormuz. Il conflitto Mosca-Kiev, intercettati e distrutti 50 droni ucraini su regioni russe sul Mar d'Azov, lo riporta il Ministero della Difesa russo. Attacchi di droni russi hanno invece causato 18 feriti a Dnipro e 2 a Odessa, oltre a danni materiali ad alcuni edifici. Lo riferiscono le autorità delle due regioni ucraine. Matteo Salvini torna a commentare duramente l'episodio che ha coinvolto il 31enne Salim El Khoudry, autore dell'investimento di massa avvenuto in pieno centro a Modena. Il leader della Lega ha dichiarato che il giovane scriveva frasi offensive e inneggianti ad Allah sui social network. Oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza di convalida. E oggi a Rotterdam è previsto l'arrivo della nave da crociera colpita dall'antivirus. Le autorità olandesi hanno preparato strutture di quarantena e attivato misure sanitarie di emergenza. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mantenuto la sua valutazione di basso rischio in merito all'epidemia a bordo della nave. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di base. L'agitazione del personale del gruppo FS è iniziata ieri alle 21 e durerà fino alle 21 di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram in diverse città. Regolare invece il trasporto aereo. E con questo è tutto, a più tardi.
6: Ben ritrovati, in apertura parliamo di sport e di volley in particolare. La sera Sico Mamonini Perugia ha trionfato a Torino conquistando la seconda Champions della sua storia. Nella finalissima dell'Inalpi Arena i Black Devils hanno superato i polacchi dello Zaversia 3-0, combattendo punto a punto nel primo set, travolgendo gli avversari nelle altre frazioni, come dimostrano i parziali 29-27, 25-18, 25-15. Una gioia immensa, ha commentato il patrono Gino Sirci a fine gara. È la vittoria della seconda Champions consecutiva ed è il successo più pesante della nostra serie, perché quanto fatto negli ultimi 15-16 anni è qualcosa di raro. Un successo bis contro lo stesso avversario di un anno fa, giusto epilogo di una stagione molto intensa, come conferma il capitano Simone Giannelli.
7: Alla fine a noi ci interessa poco chi c'è di là, cosa succede di là, a noi ci interessano le nostre cose, e si vince tutti insieme, si perde tutti insieme, insomma io penso che questo sia l'epilogo di un ciclo che ha lavorato tanto bene nel quotidiano con delle difficoltà e noi sappiamo quali sono state. Abbiamo perso e quelle sconfitte ci hanno fatto crescere, le abbiamo sfruttate bene, siamo stati bravi insieme a tutto lo staff tecnico sempre a lavorare, quindi che dire, sono contento di quello che abbiamo raccolto quest'anno e niente, adesso andiamo a festeggiare, dai.
6: Voltiamo pagina con la cronaca. Un 32enne di origini messicane residente a Montone è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di neurologia dell'ospedale di Perugia dopo essere stato pestato nel parcheggio di una discoteca alla periferia del capoluogo. Stordito con spray al peperoncino, è stato preso a calci e pugni e poi colpito alla testa con un oggetto. L'episodio è al vaglio dei carabinieri che stanno visionando le telecamere. Poche ore prima, intorno all'una, sempre nella notte tra sabato e domenica, un 24enne era stato aggredito in piazza Matteotti. Controlli interforze sabato sera nel centro di Terni nell'ambito dell'operazione Movida Sicura, nel corso della quale sono state identificate 90 persone e controllati 30 veicoli. Un'auto oggetto di appropriazione indebita è stata sequestrata, il conducente inoltre era privo di patente. Adottati anche un divieto di ritorno triennale a Terni ed un daspo urbano biennale nei confronti di un cittadino egiziano arrestato per spaccio. Lunedì 18 in prefettura Perugia sarà presentato il protocollo d'intesa tra la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e l'Associazione Nel Nome del Rispetto, firmato a gennaio per promuovere la cultura del rispetto e sostenere le donne vittime di violenza di genere. All'incontro saranno presenti il sottosegretario all'interno Prisco, i prefetti e i questori di Perugia e Terni. Cambiamo argomento, anche l'autotrasporto umbro si prepara al fermo nazionale previsto dal 25 al 29 maggio nel caso in cui dall'incontro del 22 a Palazzo Chigi non arriveranno risposte concrete. Le oltre 1300 imprese della regione operano in perdita da mesi, denuncia la CNA, con costi aggiuntivi di 1100 euro al mese per ogni mezzo a causa del caro carburante. Le associazioni di categoria chiedono risorse per compensare le accise e la riduzione dei tempi per i crediti d'imposta. Mercoledì mattina a Palazzo Donini a Perugia si tiene il convegno Donne Sicure in Cantiere, dedicato alla prevenzione degli infortuni nel settore edile in un'ottica di genere. Organizzato da Formedil in Umbria, l'appuntamento dalle 9.30 vedrà la partecipazione anche della governatrice Proietti e della sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi. Ne programma anche la premiazione del concorso Agnese per un layout innovativo di cantiere. È tutto, grazie per l'ascolto. L'Umbria ha portato la Marcia della Pace a Torino, accompagnando l'ultima giornata del Salone Internazionale del Libro, di cui la regione è stata per la prima volta ospite. Circa 3.000 partecipanti hanno sfilato lungo un percorso simbolico ispirato a San Francesco e Aldo Capitini. L'Umbria contrappone la chiamata alle armi con la chiamata alle arti, ha detto la governatrice Stefania Proietti. Presenti anche la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi ed una rappresentanza del comune di Assisi.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare!
1: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce. La pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartar, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce. Da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
1: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
3: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
3: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
4: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
4: Ci trovi su www.autosperanza.it.
5: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa e poi una vasta selezione di birra e di vini.

0: Tamponi Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi. Sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar. In via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331 877 9470. Il luogo ideale. Seguici online.

0: Max Radio Classic, la colonna sonora di una giornata di successi. Musica da vivere, successi da cantare.
1: Via via, vieni via con me.
2: Sport Max, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima ma una delle più significative, di Jannik Sinner, re del Foro Italico mezzo secolo dopo Adriano Panatta, che lo abbraccia durante la cerimonia di premiazione e a cui il numero uno del mondo, in un turbinio di emozioni, parla così.
4: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua.
3: L'emozione di Sinner è ancora più forte quando, ricevuta la coppa dalle mani di Sergio Mattarella, dice al capo dello Stato:
4: un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco.
3: A senso unico la finale contro il norvegese Casper Ruud, dominato in lungo e largo a dispetto del duplice 6-4 che ha consegnato a Sinner il nono Masters 1000, impresa riuscita soltanto a Novak Djokovic. E ora obiettivo su Roland Garros, l'unico slam che manca ancora al 24enne fuori classe, alto attesino. E a completare la splendida giornata italiana al Foro Italico, il primo trionfo azzurro in doppio grazie a Bolelli Vavassori. Voltiamo pagina nella Domenica della Gioia di Jannik Sinner, in copertina anche il delirio nerazzurro, la sfilata a Milano del pullman dell'Inter, campione d'Italia, fresca di doblete. Ha seguito la festa interista a Milano anche il nostro Maurizio Pizzoferrato.
5: Come due anni fa Milano si è colorata di nerazzurro. Dopo l'1-1 con il Verona di fronte ai 75.000 di San Siro, almeno 400.000 persone hanno accompagnato il tradizionale pullman scoperto con a bordo i neocampioni d'Italia, che ha raggiunto Piazza del Duomo poco prima della mezzanotte. Scatenati i giocatori a bordo, che a turno si sono alternati a lanciare i cori della curva come veri capi ultras. Felice Cristian Chivu, per lui doppietta al primo anno da timoniere della prima squadra. Felice il capitano Lautaro Martinez. E siccome anche a Milano è sempre derby, non sono mancati i pensieri per i rivali cittadini.
3: Per il resto, penultimo turno, disastro Juventus, quasi fuori dalla Champions, passi invece per il Napoli, vicino al traguardo, Milan e Roma. In salvo il Cagliari, in coda vincono Lecce e Cremonese, salentini quart'ultimi a più uno sui rivali. Dopo il 2-2 tra Juve, Stabia e Monza, nella seconda semifinale d'andata dei playoff promozione di Bil Catanzaro, batte 3-0 il Palermo, ipotecando un posto in finale mercoledì, la rivincita al Barbera martedì, Monza-Juve Stabia. Basket, gara 1 dei playoff, vincono Virtus Bologna e Venezia contro Trento e Tortona. Stasera gara 2 Brescia-Trieste, Giuliani sull'1-0, Milano-Reggio, padroni di casa vittoriosi al debutto. Giro d'Italia, doppietta di Jonas Vingegaard, che dopo il Blockhaus vince la nona tappa a Corno alle Scale. Il campione danese riduce a 2,24 il distacco dalla maglia rosa di Eulalio. Perde terreno Giulio Pellizzari, oggi riposo. MotoGP in Catalogna, caratterizzato da due terribili incidenti che hanno coinvolto Alex Marquez, clavicola fratturata, il francese Zarco, lesione al ginocchio. Vince Di Gian Antonio davanti a Aldaguer Bagnaia, al leader iridato Bezzecchi. Chiudiamo con la pallavolo maschile. Perugia senza freni dopo Mondiale, Scudetto e Supercoppa. Gli Umbri conquistano anche la Champions League, travolgendo 3-0 nella finale di Torino i polacchi dello Zawiercie, 19esimo titolo in 9 anni. Ed è tutto, a più tardi.
1: Via via, vieni via con me.
2: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
6: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.
7: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.
3: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529.
4: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie. Aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
5: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
6: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
10: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
11: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: sapete? Che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene.
4: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
5: Allarme inserito.
6: La tua casa è davvero al sicuro?
7: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
6: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
7: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
6: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
7: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
6: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
7: Perugia, via Piccolpasso 42,
6: al centro commerciale Collestrada,
7: Quasar Village,
6: Belvedere a Città di Castello.
7: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
8: Back to Max, a Max Radio Classic, i successi internazionali che hanno fatto epoca.

0: Sono le 12 e 59 minuti. Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio. Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
1: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi, a 99 centesimi. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
2: Max Radio News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura un importante sviluppo che riguarda l'incidente avvenuto alle Maldive in cui sono morti 5 sub italiani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Fonti locali riferiscono che sono stati individuati i corpi dei 4 nostri connazionali. Notizia confermata anche dalla Farnesina. In azione da questa mattina il team composto da 3 esperti finlandesi. Finora era stato ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Ora Modena potrebbe essere stato il forte risentimento per non aver trovato un lavoro adeguato a spingere Salim El Kudri a travolgere i passanti con la sua auto a folle velocità sabato pomeriggio nel centro cittadino. Trovate delle mail piene di insulti inviate ad un paio di università dal 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. Oggi l'udienza per la convalida del fermo. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
4: Fatemi lavorare, bastardi cristiani, il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio. Sono i testi di alcune mail che Salim El Kudri, il 31enne bergamasco di origine marocchina accusato di strage e lesioni aggravate, avrebbe mandato alle università di Modena e Reggio Emilia nel 2021. Era abbattuto e deluso perché, nonostante avesse una laurea in economia aziendale, non era riuscito a trovare un lavoro adeguato, spiegano i familiari. Sosteneva di non essere stato assunto in diverse aziende perché era straniero. Viveva sempre isolato, trascorreva intere giornate chiuso nella sua stanza davanti al PC, raccontano. Rabbia, scatti di ira, zero amici e nessuna fidanzata. Una vita di ossessioni, dicono parlando di lui conoscenti e amici. Di disagio psichico aveva parlato anche il ministro dell'interno Piantedosi, escludendo la pista del terrorismo. Sabato nel centro di Modena, Salim El Kudri ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto sulla folla e accusato di strage e lesioni aggravate. Sono confuso, non in grado di parlare, si è limitato a dire ai PM avvalendosi della facoltà di non rispondere. Oggi è prevista la convalida del fermo. Intanto uno dei 5 feriti più gravi, una donna tedesca di 69 anni, è stata estubata ed è cosciente. Ha subito l'amputazione di entrambe le gambe.
3: Forse ad una svolta le indagini sulle 2 donne trovate senza vita nella notte all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia nel Napoletano. Al vaglio dei carabinieri coordinati dalla procura di Nola c'è la posizione di un sospettato che viene interrogato in caserma. Secondo una prima ricostruzione, le vittime, forse 2 prostitute non ancora identificate, sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori propendono per il duplice omicidio. La crisi energetica preoccupa il governo italiano, con la premier Meloni che scrive ad Ursula von der Leyen per poter avere margini di manovra maggiori rispetto ai vincoli europei. Le stesse preoccupazioni investono i mercati, con le borse oggi in profondo rosso. Sentiamo Nicola De Muro.
5: Tornano a soffiare i venti di guerra nello stretto di Hormuz e risale l'apprensione del caro energia per imprese e cittadini italiani. Il governo punta a interventi per attenuare in parte il caro energia. Giorgia Meloni ha scritto ieri a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia nazionale, oggi applicata alle spese per la difesa, anche agli interventi necessari per affrontare la crisi energetica. Meloni chiede che l'Unione Europea, alla luce della crisi di Hormuz, riconosca la sicurezza energetica come priorità strategica al pari della difesa e consenta flessibilità di bilancio per sostenere costi e investimenti. Ma dalla Commissione doccia fredda e solo un minimo spiraglio. La posizione dell'Unione Europea non cambia, ma, ha risposto la presidente dell'esecutivo di Bruxelles, stiamo seguendo l'evoluzione della situazione. Per ora invece, a causa delle stesse paure, nessuno spiraglio positivo dalle borse europee, tutte in forte contrazione. Piazza Affari ha aperto cedendo oltre il 2%, ora il calo è dell'1,5% circa.
3: La marina militare israeliana intercetta le barche della Global Sumud Flotilla a largo delle coste di Cipro, lo riporta Times of Israel, secondo cui i soldati dell'IDF hanno abbordato e preso il controllo delle imbarcazioni che puntavano a forzare il blocco navale intorno a Gaza. Lo conferma il portavoce della flottiglia, secondo cui si sono persi i contatti con una delle unità, una cinquantina in tutto, che si trova attualmente a ovest di Cipro. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di base ed altre sigle autonome. A rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Tennis, gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima ma una delle più significative in carriera di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo in trionfo agli internazionali d'Italia mezzo secolo dopo Adriano Panatta davanti al presidente Mattarella e ora obiettivo puntato sul Roland Garros. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
6: Da Re di Roma alle Rouen il passo non è breve, è vero, ma a Parigi val bene una messa. La terra magica del Roland Garros, l'unica non ancora conservata in bacheca. Dopo aver conquistato la città eterna, nulla è vietato a Jannik Sinner, perché se il fisico qualche volta non arriva, ci pensa la testa. Da numero uno, che più numero uno non si può. Più forte delle strategie di Medvedev, del lottatore Ruud, in una finale senza storia che ha restituito il tricolore agli internazionali d'Italia. Mezzo secolo dopo Adriano Panatta. In tribuna mamma e papà Sinner si emozionano, come il presidente della Repubblica Mattarella che lo premia, e Jannik senza racchetta si scopre d'improvviso vulnerabile.
7: Un grandissimo onore essere qua sul palco, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco
6: E adesso un po' di meritato riposo prima dell'operazione Villumière.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic è il momento di
8: Max to Max, la musica, solo la musica, ancora la musica.

0: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
1: Con tutto questo caos, alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
2: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
1: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
2: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
0: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90. Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548. Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su paradisesexyshop.com. Al Paradise Sexy Shop troverete gli stessi prezzi del web, ma con l'assistenza del negozio. Metteteci alla prova.
4: Su Max Radio Classic,
5: il meglio della musica. Il meglio della musica.

0: Max Radio Classic.
1: I successi di sempre.
2: Io lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te. Mi telefono e intanto penso a te.

0: Max Radio Classic.
1: Max Radio Classic.
2: Max Radio News.
3: Bentrovati dalla redazione. In apertura ai fatti di Modena, in una email indirizzata alla sua università, El Khoudry scrisse frasi contro i cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. A rivelarlo in un'intervista al giornale il ministro Piantedosi, aggiungendo che questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. El Khoudry inneggiava ad Allah e scriveva contro i cristiani, sei italiano peggio mi sento, attacca Salvini. Nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzia. Guerra USA-Iran, Teheran fa sapere di aver risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Ieri ancora minacce di Donald Trump, l'Iran accetti l'accordo, non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Voltiamo pagina. Il team di subacquei di Dan Europe in azione nelle acque di Alimatà nell'atollo di Vavu alle Maldive per tentare il recupero dei corpi dei quattro italiani morti in un'immersione in una grotta a 50 metri di profondità. Il team è composto da 3 esperti subspeleologi finlandesi. Il governo delle Maldive fa sapere che solo la prof e i 2 ricercatori avevano l'autorizzazione. Giallo nel napoletano, i cadaveri di 2 donne sono stati scoperti in un cantiere di Pollena Trocchia. I corpi delle 2 vittime, non ancora identificate, erano al piano seminterrato del palazzo in costruzione. Indagano i carabinieri, la pista più probabile è quella del duplice delitto. C'è un sospettato, un uomo interrogato in caserma. In chiusura parliamo di cinema con il Festival di Cannes. L'Inconnu del francese Harari e Fjord del romeno Mungiuso sono i 2 film in concorso oggi. Il primo racconta di un uomo che si risveglia nel corpo di una donna. Il secondo è incentrato su una coppia sotto accusa per il modo in cui cresce i propri figli. Ci sarà anche un po' di Italia grazie a Dario Argento sulla Croisette per la proiezione della versione restaurata di Metti una sera a cena. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
4: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529. Get up on your feet
2: down. Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
3: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
4: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
3: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
4: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
3: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.

0: 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare. Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
1: Il tuo locale, il tuo evento,
2: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp. Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic.

0: sapete? Che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartar, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce.
4: Da 30 anni, il mare in Umbria.
5: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
3: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
6: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuovi e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
7: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
8: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
9: Back to Max, Back to Max. A Max Radio Classic, i grandi successi internazionali senza

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio. Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! C'è convenienza più! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Sgambato o disossato Assisi al taglio, 1,59 euro a letto. Solo nei punti vendita dell'Umbria.
3: Max Radio News.
4: Bentrovati dalla redazione. La cronaca in apertura ci porta nel napoletano. Sarebbero state assassinate dalla stessa persona in due giorni diversi. Le due donne trovate morte questa notte in un cantiere di Pollena Trocchia. L'uomo, ascoltato da diverse ore e ritenuto responsabile del duplice omicidio, avrebbe confessato. Avrebbe assassinato le due donne, probabilmente prostitute, dopo un rapporto sessuale e una lite scaturita al momento del pagamento. I corpi dei quattro subitaliani dispersi alle Maldive sono stati individuati nella grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. Il team di subacquei di Dan Europe si era immerso per tentare il recupero. Le autorità fanno sapere che gli italiani potevano scendere fino a meno 50 metri, ma la figlia della biologa e la guida non erano in lista. I fatti di Modena. In una mail indirizzata alla sua università, El Khoudry scrisse frasi contro i cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. A rivelarlo in un'intervista al giornale il ministro Piantedosi, aggiungendo che questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. El Khoudry inneggiava ad Allah e scriveva contro i cristiani, sei italiano peggio mi sento, attacca Salvini. Nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzia. Dall'estero i soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumo Flotilla al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostra del comando della Marina Militare israeliana che abbordano una delle navi della Global Sumo Flotilla al largo delle coste di Cipro. Voltiamo pagina. Giornata a rischio disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di base. Si asterranno lavoratori di vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita dalle 21 di ieri sera e durerà fino alla stessa ora di oggi. Lo sciopero è indetto contro la guerra e il genocidio, il caro vita e lo sfruttamento. A Roma la manifestazione nazionale. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic è il momento di
5: Max to Max, la musica,
6: solo la musica,
5: ancora la musica.
6: Ancora la musica.

0: fra poco su Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Parade. Il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione. Alto gradimento.
1: In collaborazione con Lavanderia Secco Bruna a Ponte San Giovanni Perugia, il profumo del pulito.
0: Max Radio Classic.

0: Leopoldo, vieni qui.
1: Le novità.
0: Bravo.
1: A volte costano care, a volte no. Nuova Seat Arona Black Edition, con nuovi fari full LED, nuovi cerchi da 18 e vernice metallizzata. Tua a 159 euro al mese. Vieni a provarla nel nostro concessionario Seat. TAN 295, TAEG 410, anticipo 1500 euro, 35 rate 30.000 km. Rata finale 16.059 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat, Star Car di Perugia. In via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
2: Allarme inserito.
3: La tua casa è davvero al sicuro?
4: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
3: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
4: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
3: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
4: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
3: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
5: Perugia, via Piccolpasso 42,
3: al centro commerciale Collestrada,
5: Quasar Village,
3: Belvedere a Città di Castello.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
6: Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica in via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
7: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 71 47 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
8: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: tua cena. In diretta su Max Radio FM. Web, social. Tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11. Anche per messaggi WhatsApp.
2: Max Parade. Solo i grandi successi. Su Max Radio Classic c'è Max Parade, il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione, alto gradimento.
3: In collaborazione con Lavanderia Secco Bruna, a Ponte San Giovanni, Perugia, il profumo del pulito.
2: Numero 50.
4: Numero 50.

Max Parade, il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione, alto gradimento. Numero 48. Nuova entrata. Max

0: Max Parade. Max Parade. Solo i grandi successi. Su Max Radio Classic c'è Max Parade, il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione, alta rotazione, alto gradimento, alto gradimento.
1: In collaborazione con Lavanderia Secco Bruna a Ponte San Giovanni Perugia, il profumo del pulito.
2: Numero 45.
1: 45.
3: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno, e non si arriva mai.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
2: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano, Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano, Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
3: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
4: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
5: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti

0: Sony. Acquista comodamente online anche su paradisesexyshop.com. Al Paradise Sexy Shop troverete gli stessi prezzi del web, ma con l'assistenza del negozio. Metteteci alla prova.
1: Inserito. La tua casa è davvero al sicuro?
2: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
1: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
2: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
1: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
2: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
1: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
3: Perugia, via Piccolpasso 42,
1: al centro commerciale Collestrada,
3: Quasar Village,
1: Belvedere a Città di Castello.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
4: Max Parade. La musica ad alto gradimento.
5: Numero 44.
4: Nuova entrata. Max Radio Parade.
5: Nuova entrata.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
4: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
5: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
4: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
5: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
4: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
5: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
6: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
7: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
8: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
9: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
8: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
10: Ehi, ascoltalo.
11: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
12: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso.
13: Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
10: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
14: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
2: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare. Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
15: Il tuo locale, il tuo evento,
16: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM. Web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
15: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.
17: Max Parade.
18: La musica ad alto gradimento. Numero 42.

0: Sono le 15 e un minuto. Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio. Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
1: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi, a 99 centesimi. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
2: Max Radio News.
3: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Individuati dai sub finlandesi i corpi dei quattro italiani morti giovedì scorso in una grotta nelle acque delle Maldive. A circa 60 metri di profondità, il corpo di un quinto sommozzatore è già stato recuperato nei giorni scorsi. La notizia dell'individuazione delle vittime è stata confermata dalla Farnesina. Il recupero dei corpi non avverrà prima di domani. In caso di una nuova aggressione contro l'Iran, le nostre forze armate hanno sorprese per il nemico, monito del Ministero degli Esteri di Teheran dopo il nuovo ultimatum del presidente americano. L'Iran accetti l'accordo o sparirà, le parole di Trump, che ha convocato per domani una nuova riunione con i vertici militari. In Libano la situazione continua a precipitare, nuovi raid di Israele nel sud del paese dei Cedri hanno provocato la morte di 5 persone, tra cui 2 bambini, e il ferimento di 11 persone, nonostante sia ancora in vigore il cessate il fuoco. Tel Aviv ha confermato di aver ucciso in un raid aereo un comandante della Jihad Islamica palestinese e sua figlia nell'est del Libano. La marina israeliana ha preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia dirette a Gaza e ha arrestato alcuni attivisti a bordo, trasferendoli su una nave di Tel Aviv. Da lì gli attivisti saranno trasferiti ad Ashdod. L'abbordaggio è avvenuto ad ovest dell'isola di Cipro. La flottiglia era salpata dalla Turchia giovedì scorso. Sapevo che quel giorno morivo, lo avrebbe detto parlando in carcere con il suo avvocato Salim El Kudri, il 31enne che sabato nel centro di Modena ha travolto i passanti con la sua auto a folle velocità. Interrogato dai PM nel carcere di Modena, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto uno dei 5 feriti più gravi è stato estubato ed è cosciente, ma ha subito l'amputazione di entrambe le gambe. In corso lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Disagi per trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta la richiesta di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. L'aggiornamento odierno delle classifiche mondiali conferma il momento stellare del nostro tennis, con 4 azzurri tra i primi 16 del mondo, numero 1 indiscusso Sinner, che con la vittoria agli internazionali d'Italia aumenta il vantaggio su Alcaraz. 11° Musetti, 12° Cobolli, al 16° posto c'è Darderi. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Max Radio Classic.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Ciao Lucia, ti vedo bene.
2: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
1: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
3: Boldo! Vieni qui!
4: Le novità!
3: Bravo!
4: A volte costano care, a volte no. Nuova Seat Arona Black Edition, con nuovi fari full LED, nuovi cerchi da 18 e vernice metallizzata. Tua a 159 euro al mese. Vieni a provarla nel nostro concessionario Seat. TAN 295, TAEG 410, anticipo 1500 euro, 35 rate, 30.000 km. Rata finale 16.059 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat, Star Car di Perugia. In via Guido Rossa, 4, località Santa Sabina.
5: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare!
6: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi. Sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar. In via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazione. Notazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
7: Max Radio Classic. Bella è la musica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Fai grande la tua radio. Se qualcuno ti domanda che radio ascolti, rispondi Max Radio Classic.
15: www.maxradio.it. La tua radio online.

0: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
1: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
2: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio. Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
1: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001, www.newworldtechnology.it.
1: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
6: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
1: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
2: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai: i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso: pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV. E se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica, in via 20 settembre 92, Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
2: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
3: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi, in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
2: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
4: Allarme inserito.
5: La tua casa è davvero al sicuro?
6: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
5: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
6: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
5: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
6: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
5: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
6: Perugia, via Piccolpasso 42,
5: al centro commerciale Collestrada,
6: Quasar Village,
5: Belvedere a Città di Castello.
6: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
7: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
6: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
8: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usate. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
9: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per Dio e celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
10: Aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
9: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su paradise sexy

0: Rottami Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
1: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
0: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
2: Ehi, ascoltalo.
3: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
4: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
2: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
5: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
2: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
6: E il tuo locale, il tuo evento,
7: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
6: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
8: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le

0: Sono le 15 e 59 minuti. Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio. Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
1: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! C'è convenienza più! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Sgambato o disossato Assisi al taglio, 1,59 euro a letto. Solo nei punti vendita dell'Umbria.
2: Max Radio News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. I fatti di Modena in apertura: sono uscito perché quel giorno morivo, non volevo fare del male a nessuno. Sono le parole che Salim El Khoudry avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, riferendosi a quanto accaduto sabato 16 maggio, quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone nel centro di Modena. Il racconto sarebbe apparso vago e nebbiato, ha detto il difensore dell'uomo. Sono stati individuati i corpi dei 4 subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimantale, Maldive, lo conferma la Farnesina. Le salme di tutti e 4 i subitaliani dispersi sono state localizzate nel terzo segmento della grotta presso il sito Cave Dive dell'atollo di Vavu. In risposta alla crisi energetica, la Commissione Europea è focalizzata sull'utilizzo delle risorse già disponibili, lo fa sapere il portavoce della Commissione Europea per l'economia in un briefing con la stampa, rispondendo alla lettera inviata ieri dalla Presidente del Consiglio Meloni alla Commissione Europea e a Ursula von der Leyen. Una donna anziana ha perso la vita in un incendio in un appartamento a Trieste. Le fiamme sono divampate in una palazzina del centro, costringendo molte famiglie all'evacuazione di emergenza. La vittima, stando alle prime informazioni, è una signora di 77 anni che non ha fatto tempo a fuggire. Il tennis: al termine del Masters 1000 di Roma è stato aggiornato il ranking ATP. Jannik Sinner, vincendo il torneo capitolino, guadagna 1350 punti nei confronti dello spagnolo Alcaraz, assente per infortunio. Scivola invece fuori dalla top 10 Musetti, mentre alle sue spalle si conferma Cobolli, guadagna 4 posizioni Darderi, che sale al 16° posto. È tutto, alla prossima edizione.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
4: Max Radio Classic, la colonna sonora di una giornata di successi. Musica da vivere, successi da cantare.

0: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
1: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birra e di vini.

0: 1 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
0: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
2: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.

0: Max. Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione sportiva locale. In apertura il volley.
2: La Sierra Sicoma Monini Perugia ha trionfato a Torino conquistando la seconda Champions League della sua storia. Nella finalissima dell'Inalpi Arena i Black Devils hanno superato i polacchi dello Zaversi 3-0, combattendo punto a punto nel primo set e travolgendo gli avversari nelle altre frazioni, come dimostrano i parziali 29-27, 25-18, 25-15. MVP come nella finale scudetto il libero Max Colaci, che ieri ha chiuso la sua carriera da giocatore. Sentiamolo a fine gara a fare una sintesi della partita.
3: È stata una partita difficile all'inizio, ma a finale di Champions League credo che sia normale. E loro sono una squadra che spingono tantissimo al servizio, sono stati bravi, abbiamo tenuto, abbiamo quasi sempre fatto side out alla prima palla, e quindi questo secondo me ha fatto un po' la differenza. E poi nel finale di set abbiamo messo in campo un po' quello che ci ha caratterizzato, no, per tutto l'anno, quella tranquillità, quel sapere cosa fare ognuno nel proprio ruolo, e credo che la differenza sia stata lì. Poi probabilmente loro quel primo set l'hanno pagato un po' dopo, ma noi siamo stati bravi perché non abbiamo dato possibilità di entrare. Siamo cresciuti un po' in battuta, abbiamo sbagliato molto meno, abbiamo portato a casa tanti break. Credo che la differenza sia stata un po' questa.
2: E con la vittoria di Torino sono saliti a 4 i trionfi stagionali dopo Mondiale per Club, Supercoppa Italiana e Scudetto, uno score che al pari del gruppo costruito quest'anno sarà difficile da replicare. Sentiamo per chiudere il tecnico Angelo Lorenzetti.
4: È la chiusura di un cerchio, di un percorso, di un gruppo che cambierà non in toto, per costruire qualcosa di nuovo. Questo gruppo qua deve rimanere nei ricordi, non dovrà mai essere un confronto, perché secondo me hanno fatto parecchio, non è facile ripeterlo, però deve essere un tender, perché è stato un gruppo motivante, perché sia tecnico e anche tanto dal punto di vista relazionale, perché è un gruppo che ha imparato a stare fianco a fianco, e secondo me per come hanno giocato questa partita qua, soprattutto il primo set, è veramente una soddisfazione, perché è un completamento di un lavoro, e ovviamente sono grato a loro, la vita, la pallavolo, perché tu lavori sempre ma non sempre si riesce a tenere una gioia così grande.
2: Volley femminile, nuovo colpo di mercato per la Bartoccini Perugia, che ha ingaggiato Giovanna Fratangelo, palleggiatrice classe 2007, originaria di Campobasso. La giovane arriva dalla Parella Torino dopo una stagione in B1. Sognavo la massima serie sin da piccola, ha dichiarato. Il suo curriculum, anche le nazionali giovanili e la partecipazione all'Europeo Under 18 in Romania. E intanto in Serie C, dopo aver riaperto la serie con Deruta, le Black Angels questa sera hanno la possibilità di giocarsi l'accesso alla finale promozione da disputare contro Città di Castello. Passiamo al calcio. Nuova speranza per la Ternana, 3 giorni dalla scadenza per la seconda assa. Dopo la rinuncia dei calciatori a metà degli stipendi, il tribunale ha ridefinito il debito a breve termine, sceso da 4,1 a circa 1,9 milioni di euro, e aggiungere un altro milione di IRPEF da rateizzare in 10 anni. In totale, per rilevare il club e affrontare la prossima stagione di Serie C, servirebbero circa 7 milioni di euro fino a giugno 2027. Nuovi gruppi imprenditoriali riconducibili a Roma e al Nord Italia si starebbero intanto facendo avanti. Nel Perugia si apre una settimana decisiva. Domani al Museo del Grifo la presentazione del Memorial Luciano Gaucci vedrà insieme il direttore generale Borras, Riccardo Gaucci, Giovanni Tedesco e Walter Novellino, e quella potrebbe essere l'occasione per sciogliere i nodi sulle prospettive della triade. Il DG ha offerto a Gaucci la carica di direttore sportivo per un progetto incentrato su giovani e sostenibilità, e la sua risposta sarà determinante anche per capire il futuro dell'allenatore e dell'altro consulente. In vista del prossimo campionato di Serie C, il Gubbio riparte dai 9 giocatori confermati sotto contratto e con la certezza del tecnico Di Carlo in panchina. Pronto anche il rinnovo del direttore sportivo Leo, il cui contratto è in scadenza a fine giugno. Sul mercato si cercheranno giovani in prestito dai Vibai di Serie A e Serie B, mentre si valuteranno le posizioni di alcuni elementi in scadenza, a partire dal capitano Signorini, che vorrebbe giocare un'ultima stagione. Lascia il club invece il direttore delle giovanili Daniele Martini. Basket in Serie B interregionale, missione compiuta per il Gualdo che, battendo anche nel trasferta l'Olimpia Legnaia, ha conquistato la salvezza. È finita 67-72 con una rimonta da manuale dei rossoblù che sotto 8-22 nel primo quarto hanno reagito con un parziale di 13-0 senza più fermarsi. In Serie B femminile la Pallacanestro Perugia invece ha vinto a Lucca 54-59 conquistando un prezioso successo nei playoff per la Serie A2. E con questo è tutto. Grazie per l'ascolto, un saluto dalla redazione sportiva.
5: Via via, vieni via con me.
0: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
6: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
7: I successi di sempre.
8: Max Radio Classic.

0: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
1: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
0: Calibrature e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
2: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529. Get up on your feet
3: down. Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
4: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Primavera 2026.
5: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
4: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
5: Ci trovi su www.autosperanza.it.
6: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Palace Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi. Sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Palace è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Palace Lunch Bar. In via Fratelli Palace, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Palace. Info e prenotazione. Notazioni 331 877 94 70. Il luogo ideale. Seguici online.
7: Su Max Radio Classic. Max to Max. Bella è la musica.

0: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
4: Allarme, inserito.
5: La tua casa è davvero al sicuro?
6: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
5: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
6: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
5: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
6: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
5: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
6: Perugia, via Piccolpasso 42,
5: al centro commerciale Collestrada,
6: Quasar Village,
5: Belvedere a Città di Castello.
6: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
7: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
0: Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
8: E il tuo locale, il tuo evento,
9: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy.
10: Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
8: Per info chiama lo 075 517 91 11. Anche per messaggi WhatsApp.
11: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio. Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi, a 99 centesimi. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
3: Max Radio News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano i fatti di Modena. Il legale di Salim El-Khoudry, l'uomo fermato per aver investito 7 persone, ha chiesto che il 31enne venga sottoposto ad una perizia psichiatrica. Non si è reso conto dell'accaduto, non sembra lucido, dice il legale. La famiglia di El-Khoudry è annichilita dal dolore, conclude ancora il difensore dell'uomo. Il conflitto tra Iran e Stati Uniti. Nell'ultima bozza inviata a Washington da Teheran è stato proposto di congelare a lungo termine l'arricchimento dell'uranio ma non di smantellare il programma, lo riporta la televisione Al-Arabiya. Il materiale fin qui arricchito poi potrebbe essere trasferito in Russia invece che negli Stati Uniti. Al posto di risarcimenti per i danni di guerra fin qui reclamati, poi Teheran sarebbe disposta ad accettare concessioni economiche. La cronaca: in questura a Campobasso sono ricominciati gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta della mamma e della figlia morti avvelenate a causa della ricina Pietracatella. Sentite nuovamente alcuni parenti di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, le due donne decedute lo scorso dicembre. Nel pomeriggio verrà riascoltato anche l'infermiere che fece una flebo nella casa di famiglia a Pietracatella. Svolta nel giallo invece di Santa Anastasia in provincia di Napoli, un 48enne del luogo è stato sottoposto a fermo per duplice omicidio. L'uomo ha ammesso di aver ucciso in 2 giorni diversi 2 donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia, sempre nel Vesuviano. I delitti sarebbero avvenuti dopo litigio per motivi di denaro, probabile compenso dopo un rapporto sessuale. La MotoGP: caduta per Jorge Martin nei test a Barcellona. Il pilota Aprilia è scivolato in curva a 7 ed è stata esposta la bandiera rossa per alcuni minuti. Lo spagnolo portato al centro medico per dolori al polso sinistro, al gomito e alla gamba destra. Martin è stato trasferito all'ospedale universitario di Barcellona per ulteriori accertamenti. È tutto, alla prossima edizione.
3: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic è il momento di
5: Max to Max. La musica. Solo la musica. Ancora la musica.

0: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
2: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
2: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
3: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
2: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo, per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
4: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
5: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Primavera 2026.
4: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
6: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
4: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
5: Per prenotare la nuova Golf da 149 euro al mese, con progetto valore Volkswagen. E la nuova Audi A5 da 499 euro al mese, con Audi Value.
6: Ci trovi su www.autosperanza.it.
7: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze. E ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548. Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birra e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 71 47 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
8: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
12: Max Radio Classic, un successo alla Rai.

0: Max Radio presenta Speciale Max.
1: Speciale Max.
0: Alla radio le mode.
1: Le mode.
0: I fatti.
1: I fatti.
0: I personaggi.
1: I personaggi.
0: Raccontati tra una canzone e l'altra.
2: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin hanno inviato domenica messaggio di congratulazioni alla 10ª edizione dell'Expo Cina-Russia, inaugurata ad Harbin nel nord-est del paese. Ci ha ricordato che quest'anno ricorre il 30° anniversario del partenariato strategico di coordinamento Cina-Russia e il 25° anniversario della firma del trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione, affermando che grazie agli sforzi congiunti e la cooperazione bilaterale in vari settori si è continuamente approfondita e consolidata, ottenendo risultati fruttuosi. Dai dati emerge che il volume degli scambi commerciali tra Cina e Russia ha superato per 3 anni consecutivi la soglia dei 200 miliardi di dollari. Su invito del presidente cinese, Putin effettuerà una visita di Stato in Cina dal 19 al 20 maggio. Durante una recente riunione sul lavoro delle scienze sociali e filosofiche, il presidente cinese ha sottolineato la necessità di accelerare un sistema autonomo di conoscenza nel settore, in modo da rispondere meglio alle domande della Cina, del mondo, del popolo e del tempo attuale. Ci ha ricordato che dal 2012 la comunità cinese della filosofia e delle scienze sociali ha portato avanti l'innovazione in conoscenze, storie e metodologie e ha chiesto di approfondire ulteriormente la ricerca sistematica e accademica. Il 18 e 19 maggio si svolge a Shanghai la 2ª riunione degli alti funzionari dell'APEC in preparazione del vertice dei leader del prossimo novembre. Il giorno precedente a Shanghai si è concluso il primo incontro ministeriale dell'APEC di quest'anno, dedicato al tema potenziamento femminile per una prosperità condivisa nell'Asia Pacifico. Ministri e rappresentanti di alto livello delle 21 economie hanno tenuto dialoghi sulla partecipazione delle donne alla trasformazione digitale, all'imprenditorialità e all'innovazione, nonché sulla creazione di un ambiente favorevole alla piena realizzazione femminile. Secondo i dati ufficiali diffusi lunedì, nei primi 4 mesi del 2026 il valore aggiunto delle imprese industriali cinesi con un fatturato annuo oltre i 20 milioni di yuan ha visto una crescita del 5,6%, la produzione del comparto manifatturiero è cresciuta del 5,8%, l'import-export di merci è cresciuto di circa il 15%. Secondo un articolo del presidente cinese Xi Jinping, la Cina dovrebbe impegnarsi sull'economia reale, in particolare nel settore manifatturiero, puntando ancora di più sullo sviluppo di alta qualità. Nel primo trimestre del 2026 la regione autonoma cinese dello Xizang ha registrato una crescita del PIL pari al 6,1%, la più rapida a livello nazionale, con la prospettiva di raggiungere il più 7% a fine anno. Dalla liberazione pacifica del 1953 la regione ha compiuto notevoli progressi economici e sociali, sostenuti dal miglioramento delle infrastrutture come la ferrovia Qinghai-Xizang, inaugurata nel 2026, che ha posto fine all'isolamento. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Speciale Max, alla radio
1: le mode,
0: i fatti,
1: i personaggi
0: raccontati tra una canzone e l'altra.
3: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.
4: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529. Get up on your feet
1: now. Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
1: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
3: A Max Radio Classic è il momento di
4: Max to Max.
3: La musica.
4: Solo la musica.
3: Ancora la musica.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
3: E con il suo design inconfondibile Omoda.
2: JQ Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
5: Con tutto questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
6: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
5: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
6: Nessun problema. Hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
7: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
8: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo, Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
9: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
10: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
11: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
9: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
11: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
12: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi. Sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar. In via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331 877 94 70. Il luogo ideale. Seguici online.
13: Back to Max, Back to Max. A Max Radio Classic, i grandi successi internazionali senza tempo.

0: Sono le 18:02.
1: Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio. Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! C'è convenienza più! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Sgambato disossato Assisi al taglio, 1,59 euro a letto. Solo nei punti vendita dell'Umbria.
3: Max Radio News.
4: Bentrovati dalla redazione. Sono stati individuati i corpi dei 4 subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimentale Maldive, lo conferma la Farnesina. Il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, era stato recuperato il giorno stesso dell'incidente. Secondo il governo maldiviano, tra domani e mercoledì si tenterà il recupero delle altre vittime. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington ha proposto una deroga temporanea alle sanzioni sul petrolio iraniano in cambio di un accordo di pace e della riapertura dello stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dall'agenzia stampa semiufficiale iraniana Tashmin, ripresa dal Guardian. L'offerta non è ancora stata confermata e non entrerà comunque in vigore fino al raggiungimento di un accordo definitivo di pace tra i due paesi. Sono stati assolti dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena perché il fatto non sussiste. 2 giovani schermitori italiani imputati per violenza sessuale di gruppo ai danni di una schermitrice di origine messicana che gareggia con la nazionale uzbeka. I fatti contestati risalgono alla notte tra il 4 e 5 agosto del 2023 durante un raduno internazionale di scherma. 4 feriti tra medici e infermieri a seguito di un'aggressione avvenuta all'ospedale Sant'Andrea di Roma. L'episodio è accaduto nella mattinata di oggi al servizio psichiatrico. Un paziente aggredito l'equipe di turno. Si tratta di un uomo già noto per continui ricoveri e per diverse aggressioni precedenti. Sempre meno acquisti per necessità e sempre più scelte guidate dalle emozioni. L'e-commerce italiano accelera e si prepara a diventare uno dei motori più rilevanti dell'economia dei consumi. Le previsioni indicano infatti che entro il 2030 il mercato nazionale raggiungerà un valore di 148 miliardi di dollari. È tutto, alla prossima edizione.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione locale. In primo piano la cronaca.
6: Si presentavano come ufficiali della Guardia di Finanza interessati a soggiorni in hotel, ma erano truffatori. A scoprirlo sono stati i militari delle Vere Fiamme Gialle di Pontedera, che hanno denunciato 5 persone tra Viterbo e Napoli. Nel mirino decine di strutture alberghiere, alcune delle quali di Perugia e dintorni, contattate per prenotazioni pagate con carte contraffatte o conti correnti online cui avevano avuto accesso rubando le credenziali. L'obiettivo era cancellare il soggiorno chiedendo il rimborso su coordinate diverse, ma senza inviare alcun pagamento. Conduce fino all'Umbria il traffico di droga e armi smantellato dai carabinieri di Aprilia con 19 arresti tra Lazio, Piemonte e la provincia di Perugia. L'organizzazione, con agganci all'Andrangheta, gestiva importazione e spaccio di cocaina, hashish e marijuana anche attraverso alcuni canali internazionali. Tra gli indagati anche un dipendente del Ministero dell'Istruzione che avrebbe supportato la coltivazione di marijuana in serra. L'indagine, che ha condotto gli investigatori anche in Belgio, è coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Roma. Un 22enne è stato arrestato a Bastia Umbra dai carabinieri con l'ausilio del cane antidroga Tami, pastore tedesco del nucleo cinofili di Firenze. La perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di 100 grammi di hashish e di materiale per il taglio ed il confezionamento delle dosi. Dopo la convalida del giudice, il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato posto agli arresti domiciliari. È stata firmata in prefettura a Perugia l'intesa tra la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e l'Associazione Nel Nome del Rispetto per contrastare la violenza sulle donne. Presenti il sottosegretario all'interno Prisco, i prefetti ed i questori di Perugia e Terni. L'accordo punta a costruire una rete stabile di prevenzione e sensibilizzazione. Tra gli appuntamenti già in calendario, l'evento del 6 giugno ad Assisi, dedicato alla promozione della cultura del rispetto e dalla diffusione degli strumenti di protezione e supporto rivolti alle vittime. Il procuratore generale di Perugia, Sergio Sottani, ha incontrato le responsabili del centro di giustizia riparativa Fiori di Loto di Terni, primo confronto istituzionale dopo che il Ministero ha istituito il centro per il distretto della Corte d'Appello di Perugia. Sottani ha sottolineato come i programmi di giustizia riparativa debbano restare distinti e indipendenti rispetto al procedimento penale, configurandosi come spazio complementare ma non sovrapponibile alla funzione giurisdizionale. Sanità: oltre 3 milioni di euro sono stati investiti per rendere l'ospedale di Terni più sicuro e moderno. L'ultimo step, i lavori di riqualificazione antisismica della Palazzina C, che ospita neuroriabilitazione e medicina del lavoro, e la nuova terapia subintensiva respiratoria della pneumologia con 6 posti letto. Gli interventi, finanziati con fondi PNRR del Piano Nazionale Complementare, puntano ad alleggerire la pressione sulle intensive e a migliorare la risposta dell'emergenza. Musica e risate nel doppio appuntamento con la stagione tournée. Giovedì sera al Teatro Morlacchi di Perugia arriva Tiro Mancino con Quando meno me lo aspetto tour, un viaggio intimo tra nuovi brani e grandi classici firmati Federico Zampaglione. Sabato al Teatro Lyric di Assisi ecco invece Valentina Persia con Nata con la Gepierre, one woman show tra ironia e vita vissuta. Anche lo sport con il volley: dopo la conquista della seconda Champions League consecutiva per la Sir Perugia, anche le congratulazioni istituzionali. Siete l'immagine dell'Umbria che lotta e che vince, ha detto la governatrice Stefania Proietti. Il presidente della provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, ha parlato di stagione leggendaria. Vincere una volta è straordinario, confermarsi è da grandi dinastie sportive. E con questo per oggi è tutto, grazie per averci seguito, buona serata.
7: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: domenica.
1: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
2: Allarme inserito.
3: La tua casa è davvero al sicuro?
4: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
3: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
4: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
3: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
4: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
3: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
5: Perugia, via Piccolpasso 42,
3: al centro commerciale Collestrada,
5: Quasar Village,
3: Belvedere a Città di Castello.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
6: Ciao Lucia, ti vedo bene,
7: ma che bella pelle liscia e luminosa.
6: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
8: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuovi e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
9: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
10: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
9: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
11: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAEG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina. Forget about me.
12: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: tua cena. In diretta su Max Radio FM. Web, social. Tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11. Anche per messaggi WhatsApp.
2: Max Radio Classic, un successo alla

vestiti, appoggio le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo.

la guardai, aveva il telefono in mano e il caffè, e non mi sorprese, accettai il breve sorriso nel viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi,

0: Con Conad ogni giorno in diretta gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad ti conviene sempre.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 4 azzurri nei primi 16, 7 nei primi 100. L'aggiornamento odierno delle classifiche mondiali conferma ancora una volta il momento straordinario del nostro tennis. Numero 1 indiscusso, Jannik Sinner, che col trionfo agli internazionali d'Italia allunga ancora in classifica su Alcaraz. Il Masters 1000 del Foro Italico era l'unico che mancava alla collezione del fuoriclasse altoatesino. Vale la pena rivivere la sua emozione durante la premiazione alla presenza di Adriano Panatta, ultimo italiano a vincere a Roma 50 anni fa, e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
2: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di avere di nuovo questo trofeo qua. Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco.
1: Esce dalla top 10 Musetti, 11esimo, 12esimo Cobolli, mentre la semifinale raggiunta a Roma proietta Darderi al 16esimo posto. Senza soluzione di continuità da oggi le qualificazioni del Roland Garros, che da domenica proporrà gli incontri del primo turno, mentre nel torneo di Ginevra stasera in campo Brancaccio e Sonego. Siamo al calcio, mentre l'Inter ha festeggiato Scudetto e Coppa Italia col suo popolo. La penultima di Serie A ha rimescolato le carte della corsa Champions, rimandando i verdetti agli ultimi 90 minuti, che saranno decisivi anche per stabilire la terza retrocessa. Gianni De Gaetano.
3: D'accordo Lautaro Martinez, capitano mio capitano da 22 gol, ma l'Inter, che si fregia del 21esimo scudetto calando il doblete con la Coppa Italia, è prima di tutto creatura di Christian Chivu, scommessa rischiosa ma vinta. Il presidente Marotta.
4: La scelta di Chivu è stata una scelta onestamente abbastanza facile. Lui aveva tante qualità, aveva giocato l'Inter del triplete, quindi sapeva cosa voleva dire la vittoria, aveva un senso di appartenenza forte perché comunque ha indossato la maglia dell'Inter, ha vinto con la primavera, ha fatto l'allenatore delle giovanili, ha fatto un'esperienza a Parma da non dimenticare. È stata una scelta forse coraggiosa, sì, ma il coraggio nello sport deve essere una qualità assolutamente da tenere in considerazione.
3: A 90 minuti dal termine della Serie A, intanto nella corsa Champions cade rovinosamente la Juventus senza più identità, sgambettata dalla nemica Fiorentina. Per la vecchia signora è difficile contemplare anche un miracolo e domenica non bastasse, c'è il derby. Canta Napoli che stacca il biglietto per la coppa più bella nonostante l'addio quasi certo di Conte. Ad un passo Milan e Roma, sogna ancora il Como, duello finale per evitare la B, Lecce, Cremonese, Salentini a più uno.
1: Vediamo allora il programma dell'ultima giornata di campionato. Si parte venerdì sera con Fiorentina-Atalanta, sabato alle 18 Bologna-Inter, alle 20:45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20:45 le gare delle squadre in lotta per Champions e salvezza, Cremonese-Como, Lecce, Genoa, Milan, Cagliari, Torino, Juventus e Verona, Roma. Basket chiusa con le vittorie di Virtus Bologna e Venezia alla prima tornata di incontri. Stasera i playoff scudetto continuano con gara 2 dei quarti. Alle 20 Brescia-Trieste con i giuliani sull'1-0. Alle 20:45 Milano-Reggio Emilia, padroni di casa, vittoriosi nella prima. Ciclismo col portoghese Eulalio in maglia rosa, il Giro d'Italia vive la seconda giornata di riposo. Domani si riparte con la decima tappa, unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 km da Viareggio a Massa. Dopo i gravi incidenti di ieri nel Gran Premio di Catalogna, costati fratture ad Alex Marquez e Zarco, oggi ancora cadute al Montmeló durante i test MotoGP. Jorge Martin ha perso il controllo della sua Aprilia in una curva ed è scivolato ad alta velocità sulla ghiaia. È stato trasferito in ospedale per accertamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
5: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.
6: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: sotto questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema. Hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: Allarme inserito.
4: La tua casa è davvero al sicuro?
5: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
4: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
5: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
4: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
5: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
4: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
6: Perugia, via Piccolpasso 42,
4: al centro commerciale Collestrada,
6: Quasar Village,
4: Belvedere a Città di Castello.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
7: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
8: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
9: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
7: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
10: Ciao Lucia, ti vedo bene.
11: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
12: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
13: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su

0: partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto Perugia, dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong, per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio, sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie in via Dottori 90 a San Sisto Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
4: A Max Radio Classic è il momento di
5: Max to Max. La musica, solo la musica.
4: Ancora la

0: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio.
1: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina. Forget about me.
2: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
3: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
4: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
3: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
4: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
3: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
5: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
6: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
7: Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
6: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su paradisesexyshop.com.
7: Al Paradise Sexy Shop troverete gli stessi prezzi del web, ma con l'assistenza del negozio. Metteteci alla prova.
8: Ascoltalo.
9: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
10: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso.
11: Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
8: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
12: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
8: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
13: Il tuo locale, il tuo evento,
14: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM. Web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
13: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
15: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le charts internazionali.

0: Sono le 19:03. Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio. Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
1: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi, a 99 centesimi. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
2: Max Radio News.
3: Buonasera da Gerardo De Vivo. Non si abbassa la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump. In caso di nuova aggressione, le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. A quanto si apprende, poi l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche. Ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. Sarà pubblicata lunedì prossimo, 25 maggio, la prima enciclica di Papa Leone XIV, intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale è dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Sarà lo stesso pontefice, prima volta nella storia, ad intervenire alla presentazione del testo.
2: L'economia.
3: Si avvia alla conclusione lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Segnalati disagi per trasporti, scuola e sanità in tutta Italia. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sentiamo Guido Lutrario, esecutivo nazionale USB.
4: Lo sciopero aveva e ha delle motivazioni sociali molto importanti. In questo paese i prezzi aumentano a causa delle guerre che si moltiplicano, però nessuno interviene sui salari, nessuno interviene sulle pensioni, noi continuiamo a perdere potere d'acquisto, l'unico soggetto che non se ne accorge è il governo Meloni.
3: Valuteremo le flessibilità già esistenti, così la Commissione europea tramite i suoi portavoce risponde in merito alla lettera inviata ieri a Bruxelles da Giorgia Meloni. La risposta suona come una parziale e indiretta chiusura alla richiesta italiana di affrontare la crisi energetica derogando dai vincoli di bilancio, al pari di quanto avviene per gli armamenti. I portavoce hanno precisato che una risposta puntuale all'istanza italiana giungerà presto, ribadendo però l'invito a sfruttare appieno i significativi finanziamenti dell'Unione già disponibili. Le borse europee mostrano forte nervosismo, Piazza Affari chiude le contrattazioni cedendo 9 decimi di punto, in calo invece lo spread che si attesta a quota 76 punti base, petrolio sempre su standard elevati, il Brent vale oltre $110 al barile. Nel 2025 l'Italia era il paese dell'Unione Europea con i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti tra i 27, pari a €116 per megawattora. La media europea era di €85. È quanto evidenzia la Commissione Europea nel rapporto dedicato all'Italia sui 4 anni di attuazione del piano Repower EU per l'addio ai combustibili fossili russi. La tedesca Commerzbank considera negativamente l'offerta di acquisizione da parte di Unicredit. Lo fanno sapere fonti del consiglio di sorveglianza, secondo le quali l'operazione non presenta un premio adeguato e non riflette il valore intrinseco di Commerzbank. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di un'attesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
6: Max Radio Classic, un successo alla radio.

0: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
1: Allarme inserito.
2: La tua casa è davvero al sicuro?
3: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
2: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
3: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
2: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
3: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
2: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
4: Perugia, via Piccolpasso 42,
2: al centro commerciale Collestrada,
4: Quasar Village,
2: Belvedere a Città di Castello.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
5: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa e poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 70 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
3: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
0: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
3: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
6: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a

0: la musica.
1: Solo la musica.
0: Ancora la musica.
1: Max Radio Classic è
0: Max to Max.
1: La musica, solo la musica.
0: Solo la musica.
1: Ancora la musica.
0: Ancora la musica.
1: Max Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. La Casa Bianca ritiene la nuova proposta dell'Iran insufficiente, non rappresenta un miglioramento significativo per arrivare ad un accordo di pace o tregua. Nonostante le modifiche apportate nell'ultima bozza di Washington, permangono notevoli divergenze tra i testi negoziali iraniani e statunitensi. La salma del subacqueo italiano Gianluca Benedetti, uno dei 5 turisti deceduti durante un'immersione alle Maldive, sarà rimpatriata in Italia in serata, mentre le autorità continuano le operazioni di recupero degli altri corpi dell'incidente avvenuto il 14 maggio in una grotta vicino all'isola di Alimantale, Maldive. Tra domani e mercoledì le autorità assicurano tenteranno il recupero delle altre 4 vittime. È stato chiesto l'ergastolo per Luis da Silva. Il pubblico ministero Paci, al termine di una requisitoria durata 6 ore, ha chiesto la condanna del 35enne senegalese alla pena dell'ergastolo per l'omicidio pluriaggravato di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini la sera del 3 ottobre del 2023. La politica e leader di Azione Calenda nel pomeriggio è stato a Palazzo Chigi per incontrare la presidente del Consiglio Meloni a seguito della disponibilità della presidente manifestata all'ultimo question time in Senato di discutere proposte di merito per affrontare la situazione economica, afferma Calenda in una nota. Ho portato oggi alla presidente del Consiglio le nuove proposte di azione in materia di energia e industria. Il colloquio, dice Calenda, è stato cordiale e costruttivo. Aveva organizzato un asilo nido all'interno del suo appartamento in zona Gerico Lenzi a Roma, pur non avendo le autorizzazioni necessarie. Gli agenti della polizia locale per questo nei giorni scorsi hanno chiuso l'asilo abusivo che ospitava 22 bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. La donna che lo gestiva in affitto ha ricevuto 5.000 euro di multa. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
3: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.
4: Max Radio Classiche. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per Dio e celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90. Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548. Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su paradisesexyshop.com. Al Paradise Sexy Shop troverete gli stessi prezzi del web, ma con l'assistenza del negozio. Metteteci alla prova.
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
2: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Primavera 2026.
1: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro di visione, gommista, soccorso, magazzino.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
0: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potenza.

0: lavatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
0: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
0: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
0: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
3: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

Max Radio Classic. La musica è protagonista.

0: Sono le 19 e 59 minuti. Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio. Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
1: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! C'è convenienza più! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Sgambato disossato Assisi al taglio, 1,59 euro a letto. Solo nei punti vendita dell'Umbria.
2: Max Radio News.
3: Buonasera dalla redazione. La Casa Bianca ritiene la nuova proposta dell'Iran insufficiente, non rappresenta un miglioramento significativo per arrivare ad un accordo di pace o tregua. Nonostante le modifiche apportate nell'ultima bozza di Washington, permangono notevoli divergenze tra i testi negoziali iraniani e statunitensi. La salma del subacqueo italiano Gianluca Benedetti è uno dei 5 turisti deceduti durante un'immersione alle Maldive, sarà rimpatriata in Italia in serata mentre le autorità continuano le operazioni di recupero degli altri corpi dell'incidente avvenuto il 14 maggio in una grotta vicino all'isola di Alimantà alle Maldive. Tra domani e mercoledì le autorità assicurano tenteranno il recupero delle altre 4 vittime. È stato chiesto l'ergastolo per Luis da Silva. Il pubblico ministero Paci, al termine di una requisitoria durata 6 ore, ha chiesto la condanna del 35enne senegalese alla pena dell'ergastolo per l'omicidio pluriaggravato di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini la sera del 3 ottobre del 2023. La politica e leader di Azione Calenda nel pomeriggio è stato a Palazzo Chigi per incontrare la presidente del Consiglio Meloni a seguito della disponibilità della presidente manifestata all'ultimo question time in Senato di discutere proposte di merito per affrontare la situazione economica, afferma Calenda in una nota. Ho portato oggi alla Presidente del Consiglio le nuove proposte di azione in materia di energia e industria. Il colloquio, dice Calenda, è stato cordiale e costruttivo. Aveva organizzato un asilo nido all'interno del suo appartamento in zona Gerico Lenzi a Roma, pur non avendo le autorizzazioni necessarie. Gli agenti della polizia locale per questo nei giorni scorsi hanno chiuso l'asilo abusivo che ospitava 22 bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. La donna che lo gestiva in affitto ha ricevuto 5.000 euro di multa. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: ascoltalo.
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
0: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
2: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
3: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
4: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
3: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
5: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
6: Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica in via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.

passion of the groove.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529. Get up on your feet
2: down. Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
3: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Primavera 2026.
4: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
5: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
6: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
4: Ci trovi su www.autosperanza.it.
1: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
7: Il tuo locale, il tuo evento,
8: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy.
9: Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
7: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.

0: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
1: Boldo, vieni qui.
2: Le novità.
1: Bravo.
2: A volte costano care, a volte no. Nuova Seat Arona Black Edition, con nuovi fari full LED, nuovi cerchi da 18 e vernice metallizzata. Tua a 159 euro al mese. Vieni a provarla nel nostro concessionario Seat. TAN 295, TAEG 410, anticipo 1500 euro, 35 rate 30.000 km. Rata finale 16.059 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat, Star Car di Perugia. In via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
3: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
4: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
3: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
5: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 20 e 58 minuti. Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio. Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
1: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi, a 99 centesimi. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
2: Max Radio News.
3: Buonasera da Marco Mancini. Minacce reciproche, indiscrezioni su improvvise aperture negoziali, seguite da altrettante improvvise chiusure. Il rischio sempre presente di un'imminente ripresa del conflitto. Resta complicatissima la crisi Stati Uniti-Iran, con il conseguente doppio blocco dello stretto di Hormuz. Laura Supino.
4: I toni e le dichiarazioni restano minacciosi. L'Iran si muova, faccia presto, sparirà. Il senso degli ultimi post di Trump, accompagnati dalle ormai consuete immagini da guerra totale. Nelle scorse ore il presidente USA ha incontrato i principali esponenti della sua amministrazione, da Vance a Rubio a Witkoff, per discutere delle prossime mosse. Teheran, dal canto suo, ha risposto per le rime. In caso di nuovi attacchi, il nemico si aspetti brutte sorprese. Come accade da giorni, tuttavia, i mediatori pakistani continuano a tessere incessanti tentativi di intesa. Ieri l'Iran, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Teheran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra. Ribadite le richieste di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. Poco dopo il sito Axios è però tornato a spegnere ogni ottimismo. La Casa Bianca ritiene insufficiente anche quest'ultima risposta iraniana.
3: L'abordaggio israeliano delle navi della flottiglia dirette a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati a largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. Il portavoce della Global Sumud Flottiglia accusa Tel Aviv: operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 barche. Le imbarcazioni, una cinquantina circa, salpate giovedì dalla Turchia, erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. La portavoce italiana Maria Elena Delia.
5: Ricordiamo che di queste 53 ce ne sono 8 che battono bandiera italiana e a bordo su varie barche ci sono 35 italiani. Lo sappiamo già con certezza che alcuni nostri compagni erano proprio sulle barche che sono state già prese.
3: L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti raid di Mosca su Kherson e Donetsk. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni economiche contro la Russia. Sono stati individuati i corpi dei 4 italiani morti giovedì scorso durante un'escursione in una grotta a 50 metri di profondità alle Maldive. I soccorritori prevedono di recuperarne 2 domani e gli altri 2 mercoledì. La salma del 5° italiano è stata rimpatriata oggi. Laura Carchidi.
6: Il primo obiettivo operativo della missione si è concluso con successo. A comunicarlo il team di sub finlandesi di Dan Europe, che questa mattina alle 8:30 ha effettuato la prima immersione tecnica durata circa 3 ore e individuato i corpi dei 4 sub italiani dispersi nel terzo segmento della grotta, nei pressi dell'atollo di Vavu. Il portavoce del governo delle Maldive aveva fatto sapere che oggi i sub non si sarebbero immersi a grandi profondità, ma si sarebbero orientati. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa, fa sapere intanto Dan Europe. I soccorritori prevedono di recuperare 2 dei 4 corpi degli italiani domani e gli altri 2 mercoledì. Il primo, quello di Gianluca Benedetti, era stato trovato il giorno stesso dell'incidente, mentre mancavano ancora all'appello quello di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Federico Gualtieri e di Muriel Odennino. Già recuperato anche il corpo di un 5° sommozzatore. Intanto i 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub morti durante l'immersione sono rientrati in Italia.
3: La difesa di Salim El-Khoudry chiederà una perizia psichiatrica sul proprio assistito. Lo rende noto il legale del 31enne accusato di strage e lesioni gravissime. Dopo il folle attacco di sabato in pieno centro a Modena, El-Khoudry, ha spiegato l'avvocato Giannelli, denuncia un evidente disagio psichiatrico e una confusione mentale totale. Sulle condizioni dei feriti sentiamo la dottoressa Leslie De Pietri, direttrice del reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Baggiovara.
2: Sono molto contenta di poter dire che una delle nostre pazienti adesso è sveglia, è stubata, quindi è una paziente vigile, è in buone condizioni. L'altra signora è ancora invece in condizioni attualmente di stabilità, ma non ancora fuori pericolo. Quindi il percorso sarà lungo, ovviamente soprattutto la signora tedesca, ci adopereremo perché possa tornare a casa il prima possibile. Abbiamo già la possibilità di farla assistere e seguire dagli psicologi.
3: Il duplice omicidio a Pollena Trocchia, nel napoletano, un uomo di 48 anni in stato di fermo a Poggio Reale con l'accusa di duplice omicidio. Le due donne uccise in un cantiere sarebbero state assassinate in giorni diversi. Si tratterebbe di una 29enne del Casertano e di una 49enne ucraina. Dall'uomo, prime ammissioni, le avrebbe gettate di sotto dopo un rapporto sessuale perché non voleva pagarle. Si avvia alla conclusione lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome, segnalati disagi per trasporti, scuole e sanità in tutta Italia. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, incrociano le braccia anche i lavoratori del trasporto locale con orari e modalità diversi da città a città. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione. Max Radio Classic. Solo grandi emozioni.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
3: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
2: JQ, Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
5: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Adelera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
6: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value, che troverai esposte presso la nostra sede.
1: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
7: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
7: Ci trovi su www.autosperanza.it.
8: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331 877 9470. Il luogo ideale. Seguici online.
9: Allarme inserito.
10: La tua casa è davvero al sicuro?
11: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
10: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
11: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
10: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it.
11: Oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita.
10: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
12: Perugia, via Piccolpasso 42.
10: Al centro commerciale Collestrada.
12: Quasar Village.
10: Belvedere a Città di Castello.
11: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La sicurezza per le vostre cose parte da qui. Or are we dancer?
13: Max Radio Classic.

Il mio amico cammina, che sembra un pendolo, attraversa la strada e tutti lo guardano. In questo mondo veloce si muove a fatica, ma tu guarda che razza di scherzi ti fa la vita. Il mio amico è sempre stato così, fino da piccolo, con la faccia bambina impaurita, che sembra un cucciolo. Quando parla il mio amico, farfuglia piano,

Il mio amico a volte scompare e non lo vedo più. Anche lui soffre mesi d'amore e non li manda giù. Gli succede di solito con una sconosciuta.

Il mio amico è il mio amico e non lo cambierei. I ricordi più belli ce li ho insieme a lui. In questo mondo veloce il mio amico

0: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione news, le farmacie di turno della provincia di Perugia e Terni.
1: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

Il Pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
2: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
1: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
3: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
4: Il tuo locale, il tuo evento,
5: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
4: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.

laggiù, laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei,

0: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare. Ehi, ascoltalo.
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
0: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
3: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al

0: 100. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
0: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
2: Back to Max, a Max Radio Classic, gli evergreen della musica internazionale.

0: Dimax Radio Classic.
1: Motocicletta, 10 HP, tutta cromata, e tu 16, sì.

0: Sono le 21 e 58 minuti. Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio.
1: Via, via.
0: Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
2: C'è convenienza più! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili! Sgambato disossato Assisi al taglio, 1,59 euro a letto. Solo nei punti vendita dell'Umbria.
1: Cibu, cibu.
3: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: Trovo la scuola New World Technology?
1: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
1: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certifica ISO 9000 3834 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
1: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
3: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
4: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
5: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
3: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
6: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529. Get up on your feet
7: down. Allarme inserito.
8: La tua casa è davvero al sicuro?
9: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
8: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
9: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
8: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
9: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
8: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
9: Perugia, via Piccolpasso 42,
8: al centro commerciale Collestrada,
9: Quasar Village,
8: Belvedere a Città di Castello.
9: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
10: Blue Max, la notte di Max Radio Classic.

Radio Classic. Tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del Benzinaio.
3: Diesel alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
4: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità. In più, Seduzioni Lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
5: Max Radio Live,

0: Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Amax Radio Classic, Blue Max, la musica per sognare.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica in via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
4: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop,

uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90. Aperto da lunedì alla domenica compresa dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548. Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su Paradise.

0: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
1: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
0: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
2: Con tutto questo caos, alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
3: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
2: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
3: Nessun problema. Hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
4: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
5: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo, Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
6: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio.
7: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
8: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
9: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
10: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
8: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
10: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50 a Castel del Piano, Perugia.
11: Boldo, vieni qui.
12: Le novità.
11: Bravo.
12: A volte costano care, a volte no. Nuova Seat Arona Black Edition, con nuovi fari full LED, nuovi cerchi da 18 e vernice metallizzata. Tua a 159 euro al mese. Vieni a provarla nel nostro concessionario Seat. TAN 295, TAG 410, anticipo 1.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Rata finale 16.059 euro.
7: Offerta valida fino al 31 maggio. Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat, Star Car di Perugia. In via Guido Rossa, 4, località Santa Sabina.
13: Allarme inserito.
14: La tua casa è davvero al sicuro?
7: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
14: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
7: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
14: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
7: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
14: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
7: Perugia, via Piccolpasso 42,
14: al centro commerciale Collestrada,
7: Quasar Village,
14: Belvedere a Città di Castello.
7: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
15: La musica si veste di blu. A Max Radio Classic, Blue Max.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

weekend. Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

aspetterà sotto il portone per fare un giro, magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacia la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé come me. Vorrei vedervi magari sposati, che lui stesse sempre con te, che ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni,

Vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non siamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile, che il giorno

0: è mezzanotte e due minuti.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.

0: È l'una e zero minuti.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

lo stesso per me. Ci abbiamo messo tutto il coraggio, la nostra parte migliore, i nostri sogni, le nostre storie.

Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fa veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento

Fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passò, con le stagioni a passo di gelo, ed arrivasti a varcare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore.

0: finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro le mani stringevi il fucile, dentro la bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Sono le 2:00. A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.